Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

0: Good, huh?
1: Very good.
0: Good words. And there's a couple of mistakes, but leave them in there. Who gives a fuck?
1: Doesn't matter.
0: Huh?
1: That doesn't matter.
0: No.
2: That's one of the first things you said to me.
0: Huh?
2: I remember when we started doing gigs together, one of the first things you said to me was, there are no mistakes.
3: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: parting is such sweet sorrow.
1: Totally sucks.
2: Siamo in contatto con il mondo della comunicazione.
3: Capito. 105 250.
2: Capito. E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto C.

0: Vabbè, si può. Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia, capito?
3: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Bistrabia. Via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino.

0: life has been a series of highs and lows.
1: Anything I can do for my life.
2: L'informazione di Blackout. L'informazione di Radio
3: Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
4: Las noticias de la mañana.
2: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
3: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Dann fahrt ihr das Schild, der lag mir das, ne? Ne?

0: fix your broken heart. You have to identify these voids in your life.
1: Fai pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
2: nel reparto surgelati,
1: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
3: È un benefit per libere frequenze.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi, non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata, può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit lotta contro la guerra e operazioni Ipogeo.

0: Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Rebels.
1: State per ascoltare Le Lully. Mix.

0: Thank you.
1: One horse.
2: Fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.

0: World Homeless.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
2: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
3: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
4: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
3: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
5: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
6: Ma io volevo solo fare una lasagna.
5: Terrorista energetico.
4: Ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronics.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21,

Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

10:44, eccoci sui 105.25 di Blackout quest'oggi sabato 16 di maggio per una nuova puntata di Radio Bizarre. Come sapete, programma di intrattenimento musicale, Zoccoli Duri e Nuove Onde qua fino alle ore 12 circa. Ma che siga la trampa, igualito sto gamba. Teresina in vostra compagnia, in voce e in regia. Come sempre trasmettiamo da Via Cecchi 21 barra A e rispondiamo al 346-666-73263, il numero del nostro cellulare a cui potete mandare messaggini, brevi, audio e che potete usare per il servizio Cisti Viaggiare Informati. Anche lo 011 24 95 669. Il numero della nostra linea fissa. Come sempre il sabato ha un palinsesto un po' a macchia di leopardo, nel senso che non sempre tutte le trasmissioni previste che trovate appunto nel palinsesto del nostro sito vanno in onda. In particolare quest'oggi di sicuro so che non andrà in onda all'Iguai. Igualito son amba. Mano a mano vi aggiornerò sul resto del palinsesto della giornata. Mentre iniziamo con un po' di musica, musica che ci accompagnerà nell'arco di tutta la giornata, perché come sapete anche il sabato è dedicato per lo più a trasmissioni musicali. Nel frattempo cerco di aggiustare un po' i volumi. Voi godetevi intanto la chitarra di Vieux Farcaturé, figlio del leggendario Ali. La sua chitarra potentissima dal Mali. Questo è un disco di qualche anno fa dedicato proprio ad Ali Farcaturé, suo padre.

disco del 2022. La traccia con cui iniziamo la trasmissione di oggi, si intitola Tongo Barra. Buon ascolto. 3466673263.

questa è la terza traccia appunto di quest'album che View Far Capture nel 2022 dedicava alla lunga carriera del padre, interpretando alcuni dei suoi brani più conosciuti come questo di Arab ed altri meno conosciuti come quello che abbiamo ascoltato prima, un B-side. Aveva scelto 8 tracce e appunto in questo disco lavora in collaborazione con Kruang Bin, band proveniente da Houston, Texas, trio

basso, chitarra e batteria, chitarrista veramente talentuosa. Io far cature omaggiando il padre Ali Diarabi. Questo per la vostra colazione a letto sui 105.25 di Blackout mentre ascoltate Radio Bizarre.

avevamo annunciato la settimana scorsa, in realtà già uscito dal 24 di aprile scorso, è il nuovo album per Anthony Joseph, The Ark, grande poeta, scrittore, novellista, novellista vuol dire romanziere, insomma, perdonate i falsi amici. Erudito e grande esponente della scena jazz, spoken word, britannica e anche caribegna, dalle piccole Antille, Trinidad e Tobago, nato a Port of Spain. Figura eminente. Esce con questo The Ark, la copertina che contenuti assolutamente astrofuturisti, afrofuturisti.

Abbiamo ascoltato la seconda traccia che si intitolava Blue Suzanne. Questa è Baron Samedi. Io personalmente la dedico al nostro personale Baron Samedi. I have born to move the rain from the barone di Black

0: that creep in every slip of time in this room with a dense scope of feeling. A feeling that rises through the palm branch roof to some apex of umbilical light where the sun sketched its arm. Blue has no skeleton. Carambola, no shell, calling for in flesh. Indistinct, indistinct, indistinct. The source of this light is high above hills. Indistinct. A hovering something shifting improbable angles on the sky limb. It seems to transverse parallax and tremor in the stiff breeze, to shiver in the yellow pui tree.
1: E a progancio.cisti.org parlarvi un poco degli appuntamenti diurni della giornata di oggi.
0: Spinning, spinning, spinning.
1: Ritorna il Critical Wine Notav 2026. Bussoleno, tutto il programma lo trovate su gancio.cisti.org. L'apertura era questa mattina alle ore 10, trovate diverse aree, diverse location. Alla Credenza, poi c'è uno spazio laboratorio, uno spazio dibattiti, una piazza, diverse situazioni. Vedetevi i dettagli su Gancio e
0: the ground was pressed flat. And they gave her their secrets for safekeeping. Their children call her Maman of many names. She is the great goddess whose eyes shine like stars.
1: Alle 10 poi c'era un gancio a Porta Nuova.
0: Maya Mara.
1: Per andare insieme a Milano alla manifestazione nazionale per la Palestina. Ricordare che ieri era il giorno della Nakba. E a questo proposito, più tardi nell'arco della trasmissione, tra circa 30 minuti avremo una diretta con Anna Bolena da Berlino proprio per parlare di Nakba, di lotta in solidarietà con la Palestina, dalla Germania a Berlino, insomma di avere anche per avere un po' di aggiornamenti, rifare una chiacchierata con lei anche quest'anno sul tema. Ricordo poi che tutti i sabati già dal pomeriggio apre Porfido alle ore 16 il centro di documentazione in via Tarino, in Banchiglia.

0: al Manituana. C'è un'iniziativa che fa parte della serie Reclaim the Theater, uno spettacolo dal titolo The Nerve, il cabaret queer di Torino. Gabriel. E poi c'è un blackout maxi pack offerta convenienza al Paso che parte dalle 21:30.
1: The gates of field may circulate. Return again to irrigate the valley.
0: Questa è una grande occasione per sostenere Blackout, una volta di più. Fa il pieno di qualità e convenienza blackoutiana. Di questo sì, vi do lettura, anche perché alcune degli artisti che si esibirà questa sera farà parte del palinsesto, insomma della scaletta di Radio Bizarre di quest'oggi. Presso il Paso, dal Paso, sabato 16.
1: But pity the immigrant.
0: Dalle 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. In realtà dalle 21:30 comincia il warm up con Black Milk. Poi dal vivo Model T-Fi, sverniciatore Garage Rock, Fango, Emo Punk e Moliente da Savona, Odio al Serio, Ode Punk Hardcore, Iban, Fragranze, Spoken Noise, poi ci saranno Lucchinze, sorsate di folklore e metal. E per tutta la serata nella sala da pranzo il meglio dell'intrattenimento dalla console con Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professor Sborrocco, DJ Subumano dall'Arsider Live e il closing variegato tutti i gusti della Tiger Nine.
1: I read a poem.

possibili cambiamenti e sorprese riguardanti a certe scalette. Sicuramente qua non vedo nominato Cibele col suo breakcore, che però sarà presente. Fra un po' ascolteremo qualcosa dalle sue macchinette, dalle sue transposition of space. Ramificazioni dendritiche. Quindi lasciamo Anthony Joseph, cambiamo completamente.

E dopo aver sentito lo spottino del cinepasico di questo mese, mi è venuta voglia di ascoltarci un po' di Alessandro Alessandroni, di cui c'è un pezzetto all'inizio dello spottino, dal film Sangue di Sbirro. Quella è la canzone da cui è stato preso il primo pezzo dello spot del cinema. Questo è Sbirro in fuga. Sempre con atmosfere cinematiche. Ci spostiamo nel Centrasia anche questa settimana per prendere una selezione da Dig in Central Asia, Musical Archaeology Along the Silk Road. Yashilik è il titolo del brano. Da parte di Chever Yarim.

saluto a chi si fa sentire, a chi si fa anche vedere al 346-666-73-263, chiedendo anche notizie di vecchi amici. Oire 346-666-73-263, mandate un po' di feedback. Un saluto come sempre a chi ci ascolta da dietro le sbarre. A tutte le persone che soffrono qualche tipo di misura repressiva.

nuova uscita per lui, per Maple Death, Maple Death Records. Di Bologna, ma anche London, UK. Nuovo album dal titolo Un sequestro lungo 10.000 anni.

questa è la title track. Questa atmosfera così viaggiosa. Tra l'inquietante e il psichedelico. Trance un po' distopica.

come si trattasse di una colonna sonora, una colonna sonora di un film in cui si ha una ripresa notturna di una città, appunto, di un futuro distopico con sapore. Di Metropoli Orientale.

11:35. Ascoltiamo ancora questo, il giorno di Zaha Call, Sogno 2. Ancora da questo, un sequestro lungo 10.000 anni per Black Sagan. Spesso capita a Radio Bizarre che scelgo tante tracce lunghe, oggi più che mai. Però insomma, ho cercato di ridurre un po' il danno, questo pezzo è solo lungo 5 minuti, ma ne ascolteremo solo una parte.

346-666-73263. Apprezzo i messaggini, ma non ci riempite il telefono di video e foto, abbiamo un telefono vecchio. E sicuramente non avremo tempo di guardarli mentre trasmettiamo.

DJ set che ci saranno. Fango, Model T5, Sfighi Pop, Professor Sborrocco, Subumano, Barone di Black Milk, Antonomasia, Arpone della Tiger Knight, più ospiti a sorpresa.

105.25, abbiate pazienza, stiamo... mi sto mettendo in contatto con compagna con la quale ho programmato la diretta telefonica da Berlino di quest'oggi, con Anna Bolena. Facciamo i look-ins e mettiamo su una composizione di Cibele di qualche anno fa durante il lockdown. Si intitola Lockdown Fasting. Cibele, venite a sentirlo questa sera al Paso.

0: 16:53, vediamo se siamo riusciti a stabilire il collegamento. Pronto, Antonella, mi senti?
1: Sono qui, sì. Ciao, salve, ciao. A chi ascolta.
0: Benvenuta di nuovo qua in diretta su Radio Blackout, in compagnia delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio Bizarre e di Radio Blackout in generale. È un piacere averti di nuovo qua ospite su queste
1: anche
0: onde.
1: Anche per me, grazie di nuovo.
0: Allora, ho pensato di chiamarti perché appunto le ultime volte che ci siamo sentite, adesso non ricordo se è stato proprio in occasione del giorno della Nakba l'anno scorso, però insomma negli ultimi anni ci siamo sempre sentite più o meno in questo periodo, e quindi volevo fare un update, insomma vedere, sentire il tuo relato su come proseguono le cose per quel che riguarda la lotta in solidarietà con il popolo palestinese in Germania, per raccontarci le iniziative che ci sono proprio per il giorno della Nakba. E, insomma, poi tu ci fai sempre anche un po' di rassegna stampa, non so, ti do la parola così ci racconti.
1: Sì, infatti volevo sottolineare che oggi è una giornata importante, è sempre importante ovviamente la giornata della Nakba, per me personalmente è anche una giornata che ormai rientra un po' nella tradizione della mia vita. In questi giorni è uscito un molto discutibile, come sempre, documento da parte del Bundesamt für Verfassungsschutz, che significa in italiano ufficio per il controllo della Costituzione tedesca, che non è proprio una Costituzione, diciamo più una law base, e quindi fanno un discorso relativo alla radicalizzazione della componente propal laica, che per i servizi segreti interni, perché sono servizi segreti interni, significa che loro non è che riescono molto forse a comprendere e ad analizzare in maniera corretta il perché, forse a loro sembra un po' strano, il fatto che i laici scendano in piazza con i cosiddetti islamisti. Quindi islamismo per loro significa che tu basta che sei musulmano sei già un islamista, come dire, no? Cioè, nel senso, comunque se tu professi la religione musulmana tu sei comunque un radicale, perché da questo scritto veramente pessimo come dire, sortisce un po' questo tipo di analisi. Dunque c'è stato tra l'altro in questi giorni fortunatamente è stata annullata la richiesta da parte la scrittura da parte del Verfassungsschutz sui loro documenti, del fatto che gli ebrei dissidenti, quelli della Israel Voice, erano stati messi appunto sul documento, e in realtà poi hanno deciso tramite l'alta corte che comunque siccome si professa la libertà di stampa, la libertà di opinione, sono riusciti a vincere la causa, e quindi in questo documento loro non ci sono. Tra gli attori rilevanti, importanti di questa radicalizzazione nelle piazze, propale. È presente invece quella che è la componente, secondo me neanche troppo grande, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, mi si viene contestato il fatto che organizzano delle manifestazioni e che comunque sono ovviamente antisionisti, perché per loro l'antisionismo comunque è antisemitismo, precisiamo questo, lo sapete come funziona qui la politica in Germania. Naturalmente ci sta il BDS, che è appunto l'organizzazione, il movimento non violento, peraltro, sottolineiamolo sempre, che è quello che appunto richiede un po' in giro, perché comunque ci stanno moltissime componenti in giro per il mondo del BDS, BDS che qui ovviamente in Germania è già da parecchi anni, già dal 2018 con la Merkel, che è stato considerato ovviamente illegale, quindi è considerato un gruppo terroristico, alla stregua di un gruppo terroristico, che appunto richiedono il boicottaggio delle merci israeliane, richiedono ovviamente l'uscita da questa, da quelle che sono i rapporti commerciali dell'Europa con Israele, o anche insomma, diciamo degli stati con Israele, dipende dove loro sono collocati, e ovviamente fanno solitamente delle campagne molto importanti anche per quanto riguarda il boicottaggio e la denuncia rispetto al mercato delle armi. E poi un altro gruppo che loro considerano importante e radicale è quello del Palestine Speaks, o Palestina Spricht in tedesco, di cui io tra l'altro ho intervistato una compagna nel nostro documentario Pro Palla per la giustizia universale, che stiamo appunto promuovendo in questi mesi. Sì. Allora, le accuse principali che vengono fatte in questo breve scritto sono, oltre al fatto che appunto le parole che vengono urlate, che vengono dette durante i cortei, sono appunto illegali, perché soprattutto questo fatto che si faccia sempre un discorso, che loro considerano questa componente, o comunque chi scende in piazza pro pal, la considerano fondamentalmente una... odiatori di Israele. Essere odiatori di Israele per loro è identico, come dire, che comunque in qualche modo sei antisemita, che quindi scendi in piazza perché tu sei contro gli ebrei, perché per te comunque in qualche maniera Israele è solo ebreo, eccetera eccetera. Insomma, la conosciamo bene questa narrativa. Oltretutto in questo documento ci sta anche viene comunque sottolineato che anche il gruppo Samidou, che credo che ci sia anche in Italia, Samidou è praticamente una componente, un movimento, una rete che si muove per la solidarietà dei prigionieri palestinesi. Quindi loro fanno campagne sia qui in Occidente che ovviamente anche là in Palestina. Tra l'altro ritengo che, al di là del fatto che uno possa avere dei contatti, uno possa anche non avere idee simili a quelle di Samidou, comunque consideriamo che in questo momento stanno uscendo fuori degli altri orribili scritti, report, ricerche su quelle che sono le condizioni dei prigionieri palestinesi in Israele, nelle prigioni israeliane. Sicuramente avete letto articoli che riguardano, che già era uscito già un paio di anni fa, comunque subito dopo il 7 ottobre uscirono fuori che appunto alcuni prigionieri, perché sono prigionieri o comunque sono sequestrati dallo Stato israeliano, anche con delle accuse amministrative che fondamentalmente non si capisce quale sarebbe il reato, se non che forse sono palestinesi appunto, che vengono anche violentati e c'è anche l'uso dei cani. Tutto ciò che comunque, vabbè, io insomma, quando penso a queste cose veramente
0: sì,
1: mi faccio anche fatica a parlarne.
0: Addirittura ne ha fatto uscire un articolo il New York Times, che insomma non si era mai schierato, cioè adesso
1: con un ritardo di un po' di anni,
0: esatto,
1: diciamo,
0: loro hanno sempre avuto una posizione decisamente sionista, però ecco infatti ieri molti sono cascati dal pero, e mentre i vari analisti storici, giornalisti che da sempre hanno denunciato certe cose, dicono: beh sì, lo sapevamo, cioè tutte queste cose le sapevamo, però
1: sapevamo,
0: ecco,
1: semplicemente alcuni non le hanno riportate, insomma,
0: viene risultato molto utile che sia successo questo. Scusa, ti faccio parlare.
1: Ieri sono scesi in piazza, scusami, ieri gli sionisti sono scesi in piazza davanti alla sede del New York Times e hanno protestato dicendo appunto che sono fake news. D'altronde sappiamo che negli Stati Uniti le componenti filo-israeliane sono estremamente forti, potenti, sono finanziariamente capaci di poter muovere gruppi, insomma, sono molto dentro le istituzioni, finanziano tramite l'AIPAC, finanziano i politici dentro il congresso, di tutte le componenti politiche, eccetera. Quindi, diciamo, è chiaro che comunque sicuramente hanno perso un pezzo della loro propaganda, della loro hasbara con questo articolo. E la cosa assurda è che poi dobbiamo sempre considerare eroi i giornalisti che fanno questo, no? Perché poi vengono comunque mobbizzati, vengono stalkerizzati, cioè, e quindi questa è la situazione, nel senso che poi alla fine, ecco, anche in Italia poi lo sappiamo, no? Quando succedono queste cose, soprattutto i giornalisti che si occupano di mafia in Italia, lo sappiamo, a un certo punto arrivano ad avere la scorta, perché comunque di fatto è considerato giornalismo coraggioso quello di scrivere certe cose che non piacciono. Ma
0: guarda, ti do un dato. Ieri Radio 3 Mondo, che normalmente parlano abbastanza fuori dai denti, non è riuscita in tutto il giorno a pronunciare la parola Nakba. Hanno però, ecco, raccontato il Jerusalem Day, hanno raccontato l'articolo, hanno ampiamente commentato l'articolo che è uscito del New York Times e insomma si sono quindi riferiti alle violenze, alle violenze, insomma agli stupri eccetera che avvengono contro i prigionieri palestinesi, però non sono riusciti in tutto il giorno e neanche il giorno prima a dire la parola Nakba. Per cui qualcosa succede.
1: Tra l'altro, a proposito di Nakba, in questo documento del Verfassungsschutz ci sono tre date importanti che sono solitamente collegate all'organizzazione sia di eventi che di manifestazioni, e sono il giorno del Al-Quds, che vuol dire, Al-Quds lo sapete, vuol dire Gerusalemme, ed è l'ultimo giorno del Ramadan. E l'altra giornata, che ovviamente è molto critica per gli apparati di polizia, è ovviamente la giornata della Nakba, che in maniera molto vergognosa, ho letto qui cosa intendono loro per Nakba. Ora, a parte il fatto che sì, dicono giusto, la Nakba significa catastrofe in arabo.
0: Sì.
1: E che comunque è la data del 15 maggio, che è praticamente il giorno dopo la dichiarazione della nascita dello Stato di Israele nel 1948. La cosa vergognosa è che loro scrivono che la Nakba è praticamente l'allontanamento, no? la fuga dei palestinesi dal 15 maggio in poi da quella che era la Palestina mandataria inglese, britannica. Cioè non nominano Israele, non nominano il fatto che questa recrudescenza, che già c'era prima del 14 maggio del 48, non ce lo dimentichiamo, la distruzione di 500 villaggi e la fuga, mettiamola tra virgolette, di quasi 800.000 palestinesi, ovviamente era già cominciata prima del 14 maggio, no? Giusto? Perché non è che può succedere tutto in un giorno. Certo. Dopodiché queste date diventano semplicemente emblematiche, perché sono, come dire, ricorrenze, no? Quindi il fatto che loro nominano solamente la Palestina mandataria e non nominano il fatto che è stato, che comunque nel 48 è stato fondato con il beneplacito di diversi stati nel mondo, con l'autorizzazione di diversi stati del mondo, a cominciare dalla Russia di Stalin, è abbastanza, come dire, io lo definisco vergognoso. Queste sono le fake news, secondo me, che poi alla fine andrebbero sempre sottolineate. L'altra giornata importante per loro, perché comunque, come dire, è allarmante, è la giornata dei prigionieri palestinesi, o dei detenuti palestinesi, chiamiamola così, è lo stesso, Gefangen, insomma, in tedesco vuol dire quello. Ed è quella del 17 aprile.
0: Quello in Germania?
1: Queste giornate sono così. Questo in Germania, sto parlando sempre del documento del Verfassungsschutz,
0: okay.
1: Questo, esatto. Quindi i soldoni fondamentalmente dicono questo. Allora, tutti questi laici che scendono in piazza sono radicali, perché loro scendono in piazza insieme agli islamisti. E quindi, come dire, questa radicalizzazione va tenuta sotto controllo. Queste componenti comunque sono, come dire, loro fanno un'analisi, tra l'altro è un'analisi anche abbastanza superficiale. Secondo me è normale che sia così, nel senso che loro te la raccontano fino a un certo punto, perché poi non raccontano il fatto che, ad esempio, già delle persone hanno subito dei processi, che alcuni sono stati mandati via, che alcuni sono stati mandati via con i fogli di via, perché non solo i palestinesi ma anche gli solidali internazionali hanno avuto questi problemi. Quindi la situazione è molto più drammatica di come loro la raccontano, no? Cioè, rispetto al discorso della repressione, loro la giustificano sul fatto che comunque Israele non si può toccare. Tutto. Perché tutto ciò che è antisionista è antisemita e quindi comunque noi. Questa è la realtà. Quindi oggi penso che sarà, io suppongo che sarà sicuramente molto partecipata la manifestazione, io me lo auguro.
0: A che ora parte? Da dove parte?
1: Parte alle 14 da Oranien Plus, sì, parte alle 14 da Oranien Plus, fa un percorso dentro principalmente Kreuzberg e arriverà a Südister, passando per Kotbusser-Tor.
0: Il percorso, scusami se ti faccio questa domanda, il percorso,
1: sì,
0: viene,
1: sì, il percorso, sì,
0: viene scelto, è stato scelto in base alle strade che vi lasciano fare o per...
1: Ma guarda, strano, in realtà sono un po', sì, nel senso, credo che loro lo concordano, però faccio presente che è successo che alcune manifestazioni avevano un percorso prestabilito, cioè quindi autorizzato dalla polizia. E in alcuni casi la polizia si riserva anche, come dire, il diritto di bloccare la manifestazione e di non farla arrivare all'ultima piazza, all'ultima strada prevista. Quindi questo succede spesso, soprattutto succede alle manifestazioni che sono organizzate fondamentalmente dagli anarchici. Ma anche da anarchici che comunque lavorano, da anarchici che però di fatto collaborano anche con gruppi queer, e non solo con i gruppi queer, anche con i palestinesi, perché è vero che molto spesso i palestinesi organizzano i loro eventi in maniera autonoma, però come già avevamo parlato altre volte, qui comunque spesso devono essere anche i palestinesi, hanno delle difficoltà a volte a ottenere i permessi. Per questo discorso appunto repressivo di controllo sociale che c'è. Quindi magari a volte si devono comunque far aiutare da qualcuno più blasonato, e quindi spesso sono gli ebrei dissidenti che come dire fanno protezione, no? Nei confronti di sia degli internazionali che dei palestinesi. Oggi ci saranno tutti in piazza, penso, quindi hanno sicuramente concordato. Il percorso solitamente si fa nella zona di Kreuzberg, però ad esempio a sto giro ho visto che non si arriva ad Hermannplatz, che comunque è la zona, Hermannplatz è la piazza che sta al confine tra Kreuzberg e Neukölln, che sono i quartieri arabi, turchi, quelli più antichi, no? Della città di Berlino per le popolazioni migranti, sì. Dove comunque c'è una grossissima componente, ricordo anche che comunque la popolazione, la comunità palestinese qui a Berlino è la più grande che ci sta in Germania. E tra l'altro noi con ad esempio invece è uno dei quartieri più popolosi per quanto riguarda la comunità turca, che qui ci sta da tantissimi anni, insomma, e che spesso sono la maggior parte, diciamo, della comunità turca, perlomeno quella più politicizzata, e comunque è propal. Quindi certo. È sempre, come dire, tutto un territorio molto sotto controllo, è molto, molto militarizzato a Berlino in questo momento. Cioè io ho notato proprio che c'è un aumento delle macchine della polizia con le sirene, insomma è un continuo, e comunque poi avete anche visto i video che girano, insomma avete visto anche come sono violenti, come sono violenti anche con le compagne, con le persone trans, sono coi bambini palestinesi. La polizia non guarda in faccia nessuno, e la cosa assurda è che poi basta che tu dici una cosa che a loro non piace, e subito partono con pugni, calci. Cioè in Italia ho visto che c'è più il discorso dell'idrante, ho visto che va di moda l'idrante.
0: Va di moda l'idrante, sì.
1: Esatto, invece qui vanno proprio loro, che sono armati a quattro ante, sono i poliziotti qua, sono veramente delle bestie, sono veramente grossi. Che quando passano, capito, ti spostano veramente. Quindi quando poi loro si mettono, vanno comunque attaccano in qualche maniera, lo fanno in maniera molto spontanea, non sono, quindi non sono organizzati, non è che qualcuno gli dice ah, adesso andiamo, cioè, mentre in Italia vedo che c'è sempre tutta un'organizzazione molto più militaresca, mettiamola così. Qui in maniera molto spontanea ognuno di loro parte e dà pugni in faccia alle compagne, così. L'avete visto come funziona, no? Che comunque poi tra l'altro qui c'è un approccio più non violento, cioè si reagisce molto meno solitamente, si parte, fanno questi blocchi con tutti gli striscioni che chiudono, però è un approccio molto meno molto meno organizzato dal punto di vista della reazione, intendo dire, no? In Italia mi sembra che poi c'è sempre comunque chi, c'è sempre un po' uno zoccolo duro, un po' più organizzato che reagisce, no? Voglio dire, non è che lo devo dire a voi che state a Torino, insomma abbiamo seguito un po' tutte le vicende relative a Scatasuna, eccetera. E anche qui di solito, ecco, le persone si fanno portare via, si fanno arrestare, quindi c'è più un approccio non violento, ecco. Però,
0: eppure si pigliano le mazzate, insomma.
1: Si prendono proprio le mazzate, no? No, è proprio così. Infatti io personalmente quando sto alle manifestazioni mi tengo sempre un po' a distanza, perché guarda, non ho nessuna voglia di beccarmi, perché te l'ho detto, sono molto imprevedibili, capito? Sono molto imprevedibili, perché il discorso è che adesso con questo scritto del Verfassungsschutz, che ripeto sono i servizi segreti interni, sì, che sono quelli che controllano, diciamo, il livello democratico della nazione. Mi fa ridere tutto ciò, infatti poi parliamo sempre
0: poi
1: di libertà
0: una cosa delle, sembra una cosa delle Sturmtruppen, scusami il nome.
1: Sì, ma sono così di fatto. Considera che considerate tutti e tutte che il Verfassungsschutz tedesco ha avuto negli anni diverse, come un po' tutti i servizi segreti del mondo, insomma, ci sono stati parecchi scandali. Uno dei più grossi scandali è il fatto che loro all'interno di questa struttura, che tra l'altro leggevo adesso, sono quasi 5.000 gli addetti all'interno, cioè 5.000 che lavorano per lo Stato, hanno un finanziamento statale di più di 500 milioni la annui, e comunque hanno quando poi loro fanno le loro belle ricerche nei confronti dell'estrema destra, perché poi sapete che qui loro sono ossessionati da queste cose dell'estrema destra, ma in realtà poi si va a scoprire che molti dell'estrema destra fanno parte del Verfassungsschutz, fanno parte della polizia, quindi sono gli scandali. E quando poi ci fu, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, molti ex gerarchi nazisti sono stati inseriti all'interno, perché poi è nato nel 50, no? Il Verfassungsschutz. Andando un po' a ristrutturare quelli che erano i servizi che ci sono stati ai tempi di Weimar, poi durante il nazismo, eccetera. E molti di questi ex sono stati integrati all'interno, cioè hanno ripreso il loro lavoro. Quindi questi sono gli scandali. Un altro scandalo che non so se voi avete mai sentito parlare di questi tre neonazi che facevano attentati nei confronti dei migranti, che avevano ammazzato 11 migranti, la NSU si chiamava, che loro poi si sono suicidati, e poi è rimasta in vita solo la camerata che sta in galera. Si è scoperto che erano stati coperti dal Verfassungsschutz, cioè da una parte di alcuni esponenti del Verfassungsschutz che comunque lavoravano con loro alla fine. E questa è un'altra cosa di cui loro stanno ancora ricercando, perché poi ovviamente molti documenti sono stati distrutti, eccetera, quindi è una storia che ancora non è stata raccontata tutta.
0: Insomma, una bella storia lunga e stratificata, come sì. I nostri sismi, SISDE, eccetera, eccetera.
1: No,
0: non
1: certo,
0: so come si chiamino adesso.
1: Dire, guarda, anche la ha ragione, i tedeschi non si, come dire, non hanno niente da infilarci sotto questo punto di vista.
0: Ahimè, c'è poco da ridere, noi siamo qua a sghignazzare.
1: C'è poco da ridere, esatto, c'è poco da ridere. Comunque dobbiamo stare molto attenti, insomma, in ogni caso sapevo già che comunque siamo un po' tutti sotto controllo. D'altronde sono anche lo stesso Verfassungsschutz è quello che ovviamente si occupa della cyber security. Sappiamo benissimo che la cyber security è in mano agli israeliani. Quindi...
0: Sì, certo.
1: Il nostro, è questo, no?
0: La come cyber security.
1: Quelli che fanno... Sì, la cyber security sì. è principalmente in mano agli italiani, nel senso che sono tutta una serie di start-up che poi alla fine sono state vendute e che, come dire, il top, sono l'elite, no, della cyber security nel mondo. Di fatto hanno avuto la possibilità di sperimentarla in, nei territori palestinesi, occupati ovviamente illegalmente. Quindi loro hanno avuto la possibilità, come dire, di poterla sperimentare sul campo. Quindi loro non sperimentano solo le armi, ma una delle armi più potenti è la cyber security.
0: Sì.
1: Quindi, quindi, come dire, poi parliamo di libertà di stampa, parliamo di libertà di espressione, eccetera, ma in realtà abbiamo capito che tanto bisogna raccontare quello che vogliono loro, quindi tutto ciò che non rientra in quello che vogliono loro diventa radicale. Siamo radicali, siamo tutti radicali. Soprattutto poi l'altra cosa che dice questo breve documento è che comunque noi della sinistra estremista ogni tanto collaboriamo anche con quelli della destra estremista, suppongo perché forse perché vogliono fare riferimento al fatto che alcune forse per il fatto che alcune componenti dell'estrema destra sono pro-pan. Questa si sa anche in Italia, è stato così
0: anche negli Stati Uniti, certo.
1: E tuttora ci stanno alcune componenti anche in Italia che comunque non si riconoscono con la destra al potere e che di fatto mantengono le loro posizioni solidali, ad esempio Alemanno, no? Alemanno è un pro-pal, giusto? Che sono i sovranisti di destra, no? Sono i sovranisti di destra. Quindi qui in Germania ci stanno alcuni sovranisti di destra che ogni tanto scendono in piazza e portano anche le bandiere palestinesi. Quindi siamo tutti, come dire, siamo tutti livellati, no? Come dire, a un livello che loro studiano, che loro controllano e siamo tutti insieme. Volemo che bene, così è. Così dicerò.
0: Comunque, senti, quindi questo documento, adesso uso una parolaccia, quando, cioè, quando si suppone che verrà implementato?
1: Allora, loro lo implementeranno probabilmente quando scrivono il loro report annuale su quelle che sono le, su quello che è la, ripeto, il controllo democratico della nazione rispetto a quelli che sono i gruppi che loro considerano appunto radicali estremisti, appunto pericolosi per la sicurezza statale, per la sicurezza federale.
0: Okay.
1: È probabile che possano fare appunto, che possano dare iniziano a dare delle statistiche. Ecco, di solito in questi report annuali ci sono le statistiche.
0: Okay.
1: E quindi li seguiremo, vedremo adesso. Non so esattamente, mi sembra che forse verso settembre, ma non lo so con certezza, quindi posso dire adesso.
0: Ok, quindi si tratta di un report, non di una serie di misure.
1: No, questo è un...
0: Scusa.
1: Esatto, hai ragione. Sì, è semplicemente, come dire, un report, un'analisi di quella che è la situazione, ma anche molto superficiale, molto superficiale.
0: Benissimo.
1: Perché di fatto la cosa che io trovo abbastanza discutibile è il fatto che tu non spieghi più di tanto il perché le persone scendono in piazza. Cioè loro dicono: dopo il 7 ottobre la gente scende in piazza per protestare contro Israele, giusto? Però non è che loro spiegano dicendo sì, loro hanno accennato giusto così, ah no, perché sì, perché le condizioni di Gaza sono ormai, capito? Però non è che dicono appunto, ad esempio, che la risposta da parte di Israele nei confronti del 7 ottobre è sproporzionata. Ma figurati, ma non esiste. Si concentrano molto sull'aspetto antisemita della faccenda.
0: Certo.
1: Dicendo appunto che se tu fai un discorso critico nei confronti di Israele, che può essere anche antisionista, e quindi è un discorso un po' più allargato, un po' più ampio, come dire, un po' più complesso, ma basta anche che tu critichi Israele e già sei bollato antisemita. Perché loro applicano appunto quella che è la definizione, no? Quella standard, quella che ormai è riconosciuta anche da tanti paesi che non vogliono, anche l'Italia lo stesso, ormai
0: sì,
1: è così.
0: Quindi tra
1: c'è
0: l'altro...
1: Sì, dimmi.
0: No, di tu, finisci.
1: No, nel senso che, appunto dicevo che comunque il fatto che tu critichi Israele significa che tu critichi tutti gli ebrei, ma questo è, ma questa cosa è stata sconfessata e assolutamente elaborata e discussa e quindi in qualche modo contestata da parte di studiosi della Shoah.
0: Ma sì, ma poi dal primo giorno, diciamoci la verità, cioè,
1: chiaro,
0: dalla
1: chiaro,
0: nascita
1: ma questa,
0: di Israele.
1: E questo significa appunto che loro lavorano, loro collaborano, i servizi segreti dei paesi occidentali che sono schierati con Israele lavorano con il Mossad e con tutti i loro apparati di sicurezza.
0: Sì.
1: Perché queste cose qua che escono in questo modo, che escono sui giornali, eccetera, che quindi sono per tutti. È un discorso che va in qualche modo, è un discorso coerente con quelli che sono i presupposti della Hasbara israeliana, di questa continua propaganda vittimistica, dove ogni volta che si fa una critica, che si alza una voce, dicendo appunto che ci sono alcuni aspetti delle politiche israeliane, del governo israeliano che non vanno bene, che sono antidemocratiche e quant'altro, automaticamente, siccome è Israele che vive questo stato di eccezione, questa condizione di eccezione, automaticamente rientri, viene considerato radicale. Una delle poche buone notizie che abbiamo avuto questi giorni è che finalmente Francesca Albanese gli hanno riconosciuto la libertà di parola e quindi le permetteranno adesso finalmente di fare una vita decente senza avere queste sanzioni vergognose.
0: Tra l'altro
1: il governo italiano non ha preso nessuna posizione nei confronti di una nostra cittadina,
0: certo.
1: Visto che loro fanno tanti sovranisti, niente, neanche quello.
0: Peraltro un'eminente studiosa. Comunque,
1: tra l'altro non è che sta lì per caso.
0: A questo proposito io volevo riallacciarmi quindi al discorso dell'articolo che è uscito dal New York Times, no? Raccontando quello che a gran voce tanti giornalisti, studiosi, esperti dicono da sempre, no? Riguardo agli stupri, gli abusi sessuali sulle prigioniere, i prigionieri, anche i bambini, usando i cani, cioè sono cose che sono cioè da quando vengono messe in pratica si sanno, sono il segreto di Pulcinella. Tra l'altro anche media israeliani come Channel 12 hanno parlato in diretta in televisione nazionale in Israele facendo sondaggi, no, all'opinione pubblica: accettiamo o non accettiamo la violenza sessuale contro i prigionieri palestinesi, cioè facendo proprio il sondaggio ai telespettatori e tirando fuori statistiche come più del 40% dei telespettatori che dicono sì, usiamo la tortura, usiamo la violenza sessuale sui prigionieri, o altre cose ancora più tremende come quali oggetti è opportuno inserire nell'ano del prigioniero, insomma cose tremende che sono venute fuori all'interno poi dell'articolo che è uscito l'altro ieri. Il problema è, sì, va bene, è vero che noi di queste cose, cioè queste cose le rivendichiamo pure, però non lo deve sapere tutto il mondo, non lo devono dire i media che normalmente ci appoggiano, perché sennò ci facciamo la figura di merda, ci facciamo la brutta figura. Quindi c'è anche questo discorso.
1: Chiaro.
0: Lo stesso è stato applicato il 14 di maggio, il giorno in cui c'è stato, io userei la parola pogrom, no? In Gerusalemme Est, no? Per ricordare il giorno che dopo la guerra dei sei giorni del 67 in cui è stata conquistata quella parte di Gerusalemme che ancora fino a quel momento non era parte dello Stato di Israele e cui appunto sono state, cioè c'è stato questa riversarsi di destrorsi in giro per le strade dei quartieri arabi è insomma un vero e proprio pogrom per quello che mi riguarda, e anche lì l'attacco ai giornalisti era: non puoi riportare questo perché sennò internazionalmente ci facciamo una figura di merda. Però dentro lo facciamo, cioè sempre questo discorso di come dice anche Gideon Levy, tutto, no? Lo dice anche Gideon Levy, giornalista israeliano, schierato abbondantemente cioè dal lato dei palestinesi, però insomma è la solita cosa di lavare i panni sporchi in casa.
1: Chiaro, ma noi la giornata delle bandiere, no? Che comunque c'è, cioè, tutti gli anni eccetera, che comunque è fatta di fatto come obiettivo è sempre quello di andare a molestare i palestinesi, e quest'anno si sono dovuti hanno dovuto comunque proteggerli gli israeliani di Stand It Together,
0: sì.
1: Che sono questa associazione, che sono questi con i giletti viola, no? E che appunto Stand It Together è un movimento di israeliani e palestinesi che cercano in qualche modo di fare, sia di raccontare, sia di proteggere poi chi subisce le violenze da parte dei coloni. Loro stanno principalmente in Cisgiordania, ovviamente anche a Gerusalemme, e quindi sono da un po' di anni, non so, mi sembra che esiste da più di 10 anni, e sono quelli che denunciano queste violenze. Infatti sono dovuti andare parecchio numerosi a sto giro, proprio perché comunque i coloni, anche i ragazzi, i bambini ebrei coloni che insultano, che attaccano, che picchiano i bottegai palestinesi, è tutto veramente così, non lo so, è così orribile, è così, così vergognoso. È chiaro che loro non vogliono i giornalisti, infatti hanno anche attaccato i giornalisti, lo fanno sempre, quest'anno un po' di più mi sa, non lo so, forse quest'anno è stata raccontata un po' di più perché c'erano anche loro di Stand It Together. Ma comunque sono cose che succedono sempre. Il fatto che ad esempio questo gruppo di sionisti che è andato a protestare sotto la sede del New York Times hanno detto che loro adesso faranno una denuncia, no? che loro vorranno fare comunque vogliono comunque in qualche modo portare in tribunale il giornalista o addirittura l'intero giornale, no? L'intera redazione del giornale. E in realtà invece poi che cosa hanno risposto? Non solo i giornalisti del New York Times, proprio i giornalisti del New York Times, con altri giornalisti, hanno risposto che comunque non avverrà mai questa cosa. Perché se tu porti in tribunale un articolo, una notizia, una redazione di un giornale, poi tu devi fare comunque il report, devi fare le indagini.
0: Certo.
1: Quindi comunque se tu vai a fare le indagini poi scopriremo che sta succedendo questo, perché tra l'altro non ci dimentichiamo, cioè ci sono stati già 2 report da parte di B'Tselem, che è comunque l'associazione israeliana che lavora nelle carceri israeliane e quindi fa sempre resoconti delle violenze, di come si vive all'interno delle carceri israeliane. Cioè, voglio dire, esiste già solamente quei 2 report da parte di B'Tselem basterebbero per fare comunque per poter vincere la cosiddetta causa portata in tribunale. Cioè loro non hanno nessuna possibilità di vincere, perché questo che sta succedendo non è che ce lo stiamo inventando. Cioè questo che sta succedendo succede, come giustamente hai detto te, sono loro che non vogliono che si sappia, che questo è un altro discorso, ma di fatto non sono fake news. Quindi comunque si attaccano, cioè come dire, ormai la loro, cioè come dire, il loro vittimismo, il loro tentativo comunque di screditare sempre qualsiasi notizia che li riguardi e che non è come loro vorrebbero, si sta un po' sgretolando, secondo me, questa modalità. O loro cambiano modalità oppure non riesco a vedere una grossa fiducia. Perché comunque è vero che in questo momento, ad esempio ci sta anche il discorso dell'Eurovision, no? Che comunque è stato boicottato da 5 paesi, che adesso stanno facendo, lì a Vienna stanno facendo il contro Eurovision con i palestinesi. Però di fatto, comunque, al di là del fatto che l'Eurovision comunque è vero che è come dire, un evento internazionale sicuramente molto seguito e quant'altro, però, cioè, detto tra noi, ma chi se ne frega dell'Eurovision? Cioè, voglio dire, ci sono cose più importanti dell'Eurovision. Cioè, il fatto che comunque Israele partecipa perché tanto partecipa dappertutto. Cioè, ci sta anche in Italia, ad esempio, tutto il discorso che è successo lì alla Biennale. Perché è successo il casino? È successo perché comunque se ci fosse stato il padiglione di Israele e basta, non avrebbero detto niente. Il fatto che ci stava quello della Russia si è scatenato il putiferio, no? È così che ha data la sfida, perché Israele va bene, la Russia non va bene. Quindi alla fine c'è anche Buttafuoco, che comunque è uno di destra, cioè se l'è giocata in questa maniera qua, ma poi alla fine che cosa otteniamo? Non otteniamo niente, perché tanto comunque sono passerelle, secondo me, per quanto io rispetto moltissimo l'arte, gli artisti e quant'altro, ma che alla fine non risolvono niente, perché noi dobbiamo semplicemente bloccare tutti i rapporti commerciali, prima di tutto commerciali e militari con Israele, se vogliamo ottenere qualcosa. Anche il discorso sulla flottiglia, che è l'ennesima flottiglia che parte, per carità, molto rispetto per tutti questi compagni politici, attivisti e quant'altro che si prendono la briga di rischiare in questo modo questo viaggio. Però l'abbiamo già visto che cosa succede. Poi comunque questi fanno come gli pare, nessuno li ferma. Quindi dobbiamo cambiare metodi, dobbiamo cambiare strategie, non dobbiamo smettere di parlare di Palestina, ma dobbiamo secondo me trovare altre modalità di intervento. Perché ho come la sensazione che certe volte si fanno sempre le stesse cose, ma che poi non ottengono grossi risultati. Questa è, come dire, sono le mie perplessità, ma è la mia opinione, non è che voglio assolutamente, non sto criticando nessuno, sto solo dicendo che secondo me bisognerebbe intervenire in maniera, paradossalmente in maniera più istituzionale, perché bisogna fare più pressione nelle sedi opportune, perché ma questo è il problema.
0: La questione è il futuro, cioè il futuro che abbiamo di fronte qual è?
1: Qual è il fatto che tutto il diritto internazionale, io lo dico da anarchica, sì, ma il diritto internazionale sta sotto i piedi, l'abbiamo messo sotto i piedi, non esiste più, è assurdo tutto ciò, però è questo, cioè che io addirittura come anarchica mi devo trovare a difendere il diritto internazionale, cioè siamo arrivati veramente al paradosso totale ormai, però questa è la realtà, cioè deve essere comunque un insieme di forze che insieme si muovono. Perché secondo me, come la Hasbara israeliana, secondo me ormai fa cilecca, io ho paura che anche noi stiamo facendo cilecca. Perché quindi stiamo continuando a fare sempre le stesse cose che siamo abituati a fare, come se non si riesce, come se in qualche modo c'è una sorta di circolo vizioso, no? E ho paura che non sta portando grossi frutti, ecco, che non sta realizzando, che non sta portando dei risultati concreti. Questa è la situazione, questa è la realtà. Però forse sono un po' pessimista, non lo so.
0: No, non sei l'unica. Non sei l'unica.
1: Ma io infatti, come vado in giro a portare il documentario, siccome è proprio il documentario sull'attivismo, mi interessa sempre confrontarmi appunto con le persone, non necessariamente con gli attivisti. È importante che ascoltiamo anche chi non è attivista. Io a volte, ad esempio, c'è anche un po' questo atteggiamento che forse io lo definisco anche un po' elitario, anche un po' presuntuoso, no? Siccome magari, ecco, si è considerati esperti, o comunque si è militanti, in qualche modo hai più diritto, no, di dire come si fanno le cose, come ci si deve organizzare, come si deve organizzare la lotta. Ma io temo che invece in questo momento, siccome io vedo che c'è una opinione pubblica molto più propensa in qualche modo a rimettere in discussione forse anche posizioni tout court filo israeliane, e quindi spostandosi sempre di più per esprimendosi in maniera più solidale nei confronti dei palestinesi, ritengo appunto che bisogna invece ascoltare anche persone non necessariamente preparate sulla tematica, ma che in qualche maniera, almeno dal punto di vista umanitario, in qualche maniera, ecco, si esprimono, magari scendono in piazza, magari danno un piccolo contributo, però dovremmo dovremmo secondo me cercare anche di ascoltare gli altri, invece io temo che a volte c'è un po' questa chiusura, questo pregiudizio, che comunque è dettato anche dalla repressione, questo sicuro.
0: Certo.
1: Però appunto ripeto, proprio perché c'è la repressione dovremmo essere più strategici, dovremmo analizzare un po' di più quello che è il contesto, perché in questo momento io temo che per quanto questa entità illegale, perché io la considero un'entità illegale terrorista, quella di Israele, sta perdendo un po' di colpi, perché in questo momento io ritengo, ho visto, hanno fatto un sondaggio, so che diceva appunto che più del quasi il 95% delle persone esprimeva un parere negativo nei confronti di Israele. Guarda, però non ci dimentichiamo che comunque all'interno di Israele più dell'80%, forse anche 85%, sono a favore della guerra.
0: Certo.
1: No? Sono a favore dello sterminio dei palestinesi.
0: Del kill them all.
1: Sì, esatto, che comunque l'IDF non si discute, certo. L'esercito non si discute perché è di tradizione, perché difende lo Stato e bla bla bla.
0: Antonella.
1: E quindi va bene, dobbiamo chiudere, no?
0: Ti ringrazio, sì, ti ringrazio tantissimo, come sempre noi potremmo parlare per ore, magari ci organizziamo per sentirci un po' più spesso. Tra l'altro, a questo proposito, quell'ultima cosa che stavi dicendo, io lo stavo mettendo da parte questo per chiudere, insomma, però ecco. Allora, ieri mi sono ascoltata e mi sono vista tutti gli approfondimenti di Democracy Now sulla Nakba, eccetera. E per esempio c'era un dibattito tra due studiosi, entrambi nati in Israele perché figli di fuoriusciti dalla Germania durante il nazismo, studioso Omer Bartov, che ha appena scritto il libro dal titolo Israele, cosa è andato storto? Il dibattito, cioè lui che presenta il suo libro e poi la conversazione con Gideon Levy, il giornalista che abbiamo anche citato prima, che dice, beh, ma cosa è andato storto? Era storto sin dall'inizio, cioè era l'idea del sionismo era già sbilenca sin dall'inizio, quindi comunque è forte questo dibattito tra tanti che sono stati figli e nipoti di sionisti, socialisti, comunisti, eccetera. Che speravano in una possibilità di convivenza e di realizzazione appunto del socialismo, magari, eccetera. Però le cose appunto sono andate diversamente da come alcuni sognavano prima del 48. E questo lo sto dicendo perché se a qualcuno interessasse, io consiglio la visione degli approfondimenti di Democracy Now di ieri. Anche perché quello dedicato al Nakba Day è molto interessante, c'è tutta la parte storica che tra l'altro quelli di Democracy Now fanno tutti gli anni, e soprattutto perché quello che sta vivendo Gaza in questo momento è sicuramente e chiaramente una seconda Nakba, cioè Nakba poi vuol dire tragedia, catastrofe, olocausto, questo vuol dire. Per cui io ci tengo in questo 16 di maggio 2026.
1: Non fare confronti.
0: No, certo. Poi mi escono dai tombini quando esco dalla radio.
1: Esatto.
0: Però ecco, ci tenevo con te a ricordare questa questione linguistica, ecco. Ti ringrazio tanto.
1: Sempre contro il genocidio e contro il genocidio di Free Palestine. Grazie.
0: Certo. Spero, tra l'altro io volevo disannunciarti, no? Perché magari non l'abbiamo fatto opportunamente all'inizio del collegamento. Anna Bolena da Berlino, regista di Propal. Dimmi il titolo completo che io magari mi sbaglio.
1: Propal per la giustizia universale.
0: Un documentario in circolazione in questo momento, adesso probabilmente riusciremo anche a farlo qui a Torino e a presentarlo. In passato sei venuta insieme ad Andrea Scarcella a presentare a Torino il documentario dedicato alla scena rave degli anni 90
1: Roma illegale
0: che abbiamo apprezzato tantissimo. Speriamo di averti molto presto in questi studi o nella stanza della Blackout House per la proiezione del tuo documentario. Grazie mille per la partecipazione quest'oggi alla mia trasmissione.
1: Grazie a te, grazie a voi, a presto sicuro, ci vediamo presto.
0: A prestissimo. Ciao.

16:50 finisce qui Radio Bizarre per quest'oggi. Poco a poco, poco a poco chiudiamo i microfoni. Tantissime sarebbero ancora i brani che vorrei ascoltare con voi. Allora, mentre ci ascoltiamo questo La Voiture

gancio.cisti.org per sapere gli appuntamenti di questa sera. Se vi trovate a Milano alle 14 parte il corteo. Corteo nazionale per il giorno della Nakba, che era ieri, 14:30, piazzale 14 maggio, concentramento contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Andiamo in piazza per fermare l'escalation globale. Tra l'altro ve lo sto leggendo da un post che ha un refuso un po' comico. Comunque, Palestina libera, diritto all'autodeterminazione, porta ticinese 14:30. Qua nel frattempo è l'una meno 8 minuti. Critical Wine a Bussoleno, 16-17 di maggio. Apre Porfido alle 16 questo pomeriggio. Reclaim the Theater al Gabrio dalle 21, guardatevi il programma su Gancio. Festa Benefit Cassa T al Manituana dalle 21. Blackout Maxi Pacca al Paso Occupato, sentirete lo spottino a fine trasmissione. Domani continua Critical Wine, la pizza al Barocchio. Ricordiamo poi lo sciopero generale, Piazza Gaza, ex Palazzo di Città, dalle 9:30, lunedì 18 di maggio.

0: ricordiamo poi i mescaledì per vedere il programma delle cene. Potete andare sempre su Gancio. Questo mercoledì 20 di maggio c'è la cena stampa, noi ci mettiamo grafiche, materiali featuring A Club Torino, A Club underscore. Qua vedo che mercoledì c'è la processione della Madonna della Divina Provvidenza Terrona a Torino, in giardino Peppino Impastato dalle 18. Boh. Cioè, apro il post così vediamo di cosa si tratta. Ah, ok, per celebrare il primo anno di Assemblea Terrona Transfemminista Torinese. I mercoledì poi a Distro Serie Riot. Non sono depresso, sono in sciopero, questioni di reddito, autogestione, radio blackout, giovedì 21 dalle 18 in avanti. Chiacchiere antipsichiatriche, musichette by Carenza 503 e Calisia, cena veg benefit. Al Paso giovedì del insomma giovedì cinema Al Paso per la rassegna 1312. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Adesso sentirete lo spottino a fine trasmissione. Taz contro la guerra volume 2, venerdì 22. Insomma, guardatevi gli altri appuntamenti su gancio.cisti.org. Io metto la sigla e vi do appuntamento alla settimana prossima.
1: Le dice la gatta al gatto.

0: Jansen.
1: Finisce qui Radio Bizarre, grazie mille per essere stati all'ascolto qua mentre mi cade il microfono. Ci sentiamo sabato prossimo. Venite a sostenere Blackout questa sera al Paso. Godetevi la carrellata lunga di spottini che vi metto adesso.

grazie per essere stati all'ascolto, grazie per aver scritto e telefonato, grazie per aver sopportato una lunga diretta senza pause musicali. Insomma, il tema era appassionante. Ci vediamo in giro, ci vediamo in piazza, continuate a sostenere Blackout. Un abbraccio a tutte voi che ci avete ascoltato da oltre le sbarre del carcere. Chi deve firmare, a chi ha il divieto, l'obbligo di dimora, a chi si trova i domiciliari. Blackout sempre e per sempre contro le galere. Tutte le galere, anche il CIE, il CPR.

0: di un graffiante saluto da Teresina. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao ciao. Miau.
1: Fai pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
2: nel reparto surgelati,
1: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
3: È un benefit per Libre Frequenze.

Maggio 2026, continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.
4: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
5: Giorni 13 e 14 di giugno. Blackout Fest. Manituana.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
2: Multitox.
0: Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.

mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronics.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Quella è la
2: storia. Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

15:04. Ritornano le trasmissioni in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 16 maggio 2026. Pronte e pronti per una nuova puntata in compagnia degli Enjoy Afternoon di Black Milk. Quindi buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a bordo. Quindi rete dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21/A. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato da DJ Ghost, per condire e stuzzicare il vostro palato, cavalcando la buona onda blackoutiana. Onda blackoutiana che potete ascoltare attraverso diverse modalità di ricezione, partendo dalla modulazione di frequenza 105.250, oppure attraverso il segnale digitale DAB, Digital Audio Broadcast, e poi attraverso lo streaming radioblackout.org o su qualsiasi piattaforma che rimbalza il segnale delle libere frequenze, con cui potete ascoltarci worldwide. Per rimanere agganciati e agganciati in contatto con gli studi blackoutiani, per far sentire la vostra presenza nell'etere e mantenere come sempre attivo il servizio Cisti Viaggiari Informati per qualsiasi tipo di comunicazione, 011 24 95 669, 346 66 73 263, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram, le modalità di messaggistica istantanea a vostra disposizione. Quindi questo è il bel multipack blackoutiano che questa sera andrà anche in vetrina con sconti sensazionali. Prendi 3 ma non ne pagherai 2. E quindi abbiamo dato spazio a tutte le specifiche tecniche e non che vi permettono di godere a pieno del segnale blackoutiano e della navigazione di Black Milk di questo sabato 16 maggio 2026.

la navigazione odierna di Black Milk inizia dalla Nigeria all'interno di Fight the Fire, digital reggae, conscious roots and dub in Nigeria 1986-1991, pressed by Sunway Record. Bel viaggio musicale attraverso il reggae, in particolare focalizzato sulle sonorità degli 80s e l'inizio dei 90s. Un contesto musicale fino a quel periodo dominato dall'afrobeat. Sia dal punto di vista più strettamente musicale, ma anche politico. Diverse band, diversi gruppi iniziarono a rendere omaggio a Robert Nesta Marley, portando le sonorità in levare in Nigeria ad aprire il viaggio. Alphonsus Idigo con la traccia intitolata Mystic World. There is danger in this mystic world. There is danger. Tanto un saluto e un ringraziamento per la qualità dello spottino di questa sera. Sì, direi forse perfettamente allineato con i grandi network commerciali, ma quando ci sono gli sconti 3x2, la creativa e i creativi di Blackout mettono in campo la loro massima esperienza. E quindi continuiamo a viaggiare, a fluttuare in compagnia di Bob Desi, Abandon Nation.

Bob Desi, Abandoned Nation, Fight the Fire. Ovviamente anche i contenuti delle tracce portavano il messaggio della reggae music. Continuiamo il viaggio, ci andiamo ad ascoltare anche la traccia che dà il titolo a questa raccolta, Orisis Willicki, Fight the Fire.

Oris Willicki, Fight the Fire. Quindici e 23 minuti, sempre in navigazione con l'Enjoy Afternoon di Black Milk, sabato 16 maggio 2026, Blackout. We've got to check them systems. Intanto vi ricordo anche l'appuntamento Terra e Libertà Critical Wine 2026, 16 e 17 maggio a Buzzoleno. Laboratori, dibattiti, incontri, concerti. Da 2 giorni che si svolgerà a Buzzoleno, programma completo su gancio.cisti e sulle pagine social di riferimento Critical Wine e Movimento Notav.

gustiamo ancora un paio di tracce. La Digital Reggae Conscious Roots and Dub in Nigeria 1986-1991. La passa Georgi Gold Owogiri alla sua Wonderful Holiday.

George Gold, Awogiri, Wonderful Holiday. Fight the fire. Beh, intanto non abbiamo informazioni precise sugli ospiti speciali di questa sera, per chi ci chiede al 346-66-73-263, però vi possiamo dire che ci saranno dei fantastici premi. Primo premio è una bella crociera, non so se sia la modalità ideale per ascoltatrici e ascoltatori in questo periodo, però perché non esplorare l'isola di Sant'Elena e dintorni con la bella crociera di Blackout. Andiamo a chiudere l'ascolto di Fight the Fire, Jean Blast, Reggae Rigmarole.

continuiamo a viaggiare all'interno della reggae music. Siamo arrivati ai giorni nostri. Un po' di sonorità lacustriche arrivano da Genève, The 18 Parallel, dal loro nuovo lavoro All Fruits Ripe, Fruits Record. Questa Let the Kingdom Come, la voce di V.A.R. from Hina the Yard. Numerosi gli ospiti from Jamaica ad accompagnare questa nuova uscita, Mastering Engineering from Roberto Sanchez. A seguire Love Gets Sweeter, Kate Rove, The 18 Parallel.

18 Parallel, Kate Rowe, Love Gets Sweeter, All Fruits Ripe. Tanto, vi ricordo che dalle ore 16 è aperto il centro di documentazione Porfido in via Tarino 12C. Centro di documentazione Porfido che quest'anno festeggia i 25 anni. Un appuntamento che ci sarà venerdì 29 maggio dalle ore 18 nei giardini di Corso Farini dietro al campus Einaudi. Musica, cibo, birrette, presentazioni per festeggiare i 25 anni del centro di documentazione Porfido per la critica della società capitalista.

Altro ospite from Kingston, Jamaica. Per la prossima tune, la voce di Mika Shimaya in questa traccia intitolata To Be Free, a cui poi agganceremo anche la dub version.

detto in precedenza, entreremo all'interno della dub version. Poi ci andremo ad ascoltare un bel Back in the Days, visto che abbiamo parlato di Roberto Sanchez, mixed by Roberto Sanchez, produzione Linval Thompson Sound. Ma intanto gustiamoci questa Freedom Dub.

15:53 minuti. Thompson Sound, Pullman Dub. Uscita targata Lon Hark from Santander, original release 1982. Linval Thompson Production. E quindi ci prepariamo per il primo giro di boa, compagnia di Black Milk, in questo sabato 16 maggio 2026. Poi una bella carrellata di spottini, cominciando dall'appuntamento del 22 maggio 2026, Taz contro la guerra, volume 2. Appuntamento che si svolgerà in quella dei Giardini Reali, lato Phoenix. Quindi state ancorati a Blackout. Barrington Levy, Pullman Style.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi, non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata, può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: Ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

16:07, effettuato il primo giro di boa, compagnia della navigazione dell'Enjoy Afternoon di Black Milk, sabato 16 maggio 2026. Prima direi perfetto. Vento e giornata soleggiata, direi in sintonia con la navigazione odierna. Ad aprire questa seconda ora, Isar Collective, per celebrare il 10° anniversario di Chapter 7. Questa colonial mentality.

Next Station, Soweto. Anzi no, scusate, Cape Town. Direttamente da Dala, What We Must, disco di debutto, anche se abbiamo avuto la modalità di intercettare le sue produzioni attraverso remix ed EP, Isa Williams, compagnia di Tazney Williams, questa è Vanguard Drive.

Tessa Williams, Taslin Williams, Vanguard Drive. Siamo all'interno di Dala, What We Must. Disco di uscita per la BB Record. Sonorità ampie e globali da Cape Town, tra soul, jazz. Sonorità che vanno a collidere con scena musicale elettronica sudafricana, che è sempre in espansione, sempre rinnovata, con nuove idee, nuova linfa da portare, soprattutto sui dance floor. Noi intanto ci gustiamo questa Young, Isa Williams in compagnia di Los Pream.

Esa Williams, lo Spream, Younger, dalla What We Must. Lo Spream, interessante collettivo musicale di arti audiovisive di Oaxaca, collettivo indipendente Do It Yourself. Vi consigliamo di dare uno sguardo alle loro pagine social. In modo sempre utile quando si parla di musica, per scoprire nuovi collettivi, nuove influenze, nuovi movimenti musicali di rivendicazione e di lotta. E a proposito di tutto ciò, mettendo nel frullatore William O'Neill Abbor, le sonorità post-punk tra la fine dei 70 e degli 80, una spolverata di afrodisco da Outer National, Pigeon 117.

0: Big on 117. Outnational, il titolo del disco di debutto per il quintetto di Margate UK, la voce di Folle Gnocche, cantante ghanese di cui abbiamo ascoltato il suo ultimo lavoro nell'anno passato, vocalità che ben si adattano a questo progetto tra afrodisco, post-punk, punk funk e dintorni. Senti, un saluto a, un ringraziamento a chi messaggio al 346 66 73 263.
1: You are precious,
0: ancora una traccia in compagnia di Pigeon Energy.

0: Pigeon Energy Auto National, uscita targata Memphis Industries. Intanto apriamo anche il sipario per quel che riguarda il calcio dilettantistico, con una grande vittoria per 4-0 sull'Ulz o Ulzio. La Paco Rigore vola alle semifinali provinciali del campionato WISP. Quindi rinnoviamo l'appuntamento per le prossime partite. Per chi volesse seguire il percorso verso la finale, come sempre le pagine social daranno anche notizie di festeggiamenti imminenti per la Paco Rigore. 16:31 minuti, spottino della Blackout Multipack di questa sera. E poi ci sposteremo nel continente africano, a Luanda, Angola. Stay Blackout.
1: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
2: nel reparto surgelati,
1: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
3: È un benefit del Frequenze.

Siamo arrivati a Luanda, Angola, per una ristampa di un disco fondamentale della scena musicale non solo africana, ma in particolare per quello che riguarda la musica dell'Angola. 1975, Mutudi Waufolo, Viva da Libertade, David Zé, personaggio che all'interno della sua musica ha portato la voce, le rivendicazioni, la ribellione contro l'oppressione coloniale portoghese. Liriche di resistenze, di musica usate come armi per la liberazione, una nuova via per il popolo dell'Angola. Assassinato nel 1977, questo disco quasi automaticamente diventò un vero e proprio grido di libertà e di rivendicazione. E anche un disco di studi nelle università africane nella fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80. Periodi direi turbolenti per quello che riguardava la guerra di liberazione dalle oppressioni coloniali del continente africano. Siamo gustati questa lotta continua a Lunda Ki La Buelua, disco cantato sia in portoghese che in dialetto locale. Ci gustiamo questa Cinco Sociedades, Poisangela Itanu, David Zé.

David Zea riporta in musica che ha caratterizzato movimenti popolari di lotta contro l'oppressione coloniale, in questo caso quello delle colonie portoghesi, Angola e Mozambico. Il disco che miscela le chitarre più solari del high life nigeriano, del soukous congolese, con la semba, genere musicale danza tradizionale più popolare in Angola, che deriva dal termine masemba, unione di ombelichi, ritmo gioioso e precursore sia della samba brasiliana che della moderna kizomba.

0: Giovanna.
1: Disco in uscita per la Jazzy Bell Record di Lisbona. Ci usiamo ancora una traccia in compagnia di David Zé, poi andremo a Cotonou. Questa è Mama Cudile, Mama Nauchores.
2: Oh, quem é aquela mulher? Mas quem é

da Luanda a Cotonou con i viaggi di Black Milk insieme ad Antoine Dogbe, l'orchestra Polyritmo de Cotonou. Questa nuova uscita della Analog Africa, sempre così intrecciando musica e storia, siamo in Benin o nell'antico regno del Dahomey. Da dove insomma deriva tutta la cultura e la tradizione voodoo haitiana. Questo viaggio musicale di Antoine Dogbe, l'orchestra Polyritmo di Cotonou. Facciamo un saluto speciale a Enrico and the Family in streaming da Teramo. Big up. Qui ovviamente le sonorità spaziano tra son

completi perfetti per prepararci per il secondo e ultimo giro di boa. Siamo gustati questa Witai Sinasice. Poi ancora una o due tracce, sempre in compagnia di Antoine Dogbe. Per poi affacciarci all'ultima ora della navigazione di Black Milk. Sempre nel calderone Black Soul, Dub, Funk, elettronica e dintorni. Tanto ci gustiamo questa Acting Ba Nu Shou Be, Antoine Dogbe.

17:09 minuti. Effettuato l'ultimo giro di boa per la navigazione odierna di Black Milk, sabato 16 maggio 2026.

Ci immergiamo nelle sonorità della Brown Sud Recording, etichetta fondata da Jill Peterson, che in questo 2026 celebra i suoi 20 anni attraverso una raccolta musicale, 20 Years Deep, all'interno del catalogo musicale che spazia nel grande calderone della Black Music, andando a toccare anche sonorità che arrivano dal Caribe, in particolare da Cuba. Intanto, ad aprire il viaggio, German Jones from Ezra Collective, Malison Dub. Per continuare a mantenerci collegate e collegati con le sonorità musicali dell'ultima parte della seconda ora, siamo all'interno di questa All Africa, la voce di Zara McFarlane.

Zara McFarlane, All Africa, 20 Years Deep, Brownswood Recording, l'etichetta a cui abbiamo spesso e volentieri attinto fin dagli esordi nel lontano 2006. È un progetto che ha trovato, direi, molto spazio qui a Black Milk, che metteva in connessione musicisti britannici, in particolare legati alla scena musicale elettronica capitanati da Gil Peterson, con tutta la scena musicale contemporanea della isola di Cuba. Era il progetto Havana Cultura, che ci gustiamo in questa orisa, Gil Peterson Havana Cultura Band.

Jill Peterson, Havana Cultura Band, Orissa. Il catalogo direi decisamente globale dal punto di vista musicale, quello della Brownswood Record.

L'altra band che abbiamo incontrato spesso e volentieri, anche direi al di fuori dell'etichetta di Jill Peterson, Cocoroco, We Give Thanks 20 Years Deep.

Cocoroco, We Give Thanks. Cioè 7:23 minuti. Diamo anche qualche indicazione per quel che riguarda il proseguo del palinsesto qui sulle libere frequenze blackoutiane. Dalle ore 18, Tanz Bambolina, Micio ai controlli. Dalle 19:30, Brave Ragazze, quindi il perfetto antipasto musicale per recarvi verso il blackout multipack. Il passo occupato via Passo Buole 4-7. Offerte speciali 3x2. Grande concorso, vinci la crociera nell'Oceano Atlantico.

Prossime due tracce, sempre da 20 Years Deep, dalla scena elettronica dubstep londinese, già sull'etichetta Hyperdub, personaggio che abbiamo avuto modo di conoscere proprio anche nei suoi esordi musicali, LV, duo che arriva da South London insieme al pianista armeno Tigran Amasyan, Hammers and Roses.

via Tigrana Masian, Emerson Roses, penultima traccia da 20 Years Deep, 20 anni di Brown Sud Recording. Sempre dalla stessa scena musicale, anche lui già su Hyperdub citato in precedenza, con Calefe in compagnia di Sinbad Mala.

0: Mala e Sinbad Kayefe. Prima traccia estratta da 20 Years Deep. Cioè 7.32, breve riepilogo del blackout multipack tra offerte imperdibili, reparto surgelati. Benefit blackout di questa sera, il passo occupato via Passobole 47 dalle ore 21.30. Con l'inizio dei DJ set alle ore 22, i concerti. E poi ci prepariamo per l'ultima portata di questo 16 maggio 2026 in compagnia di Black Milk.
1: Fai pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
2: nel reparto surgelati,
1: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
3: È un benefit per libere frequenze.

Daime a Rossena e le Gua. La lunga coda di 20 Years Deep. Un saluto a chi scrive, forse ho detto l'ultima puntata, io mi sembra di aver detto l'ultima portata musicale. Eh sì, l'ultima puntata, perché poi Black Milk approderà nell'universo delle grandi network radiofonici, Radio Granda International, progetto in collaborazione con lo sponsor di questo mese, pizzeria Alessio Rotolato. Insomma, Blackout si allarga anche oltre i confini torinesi. C'è un'opa, c'è una joint venture, c'è una scalata.

per l'ultima portata nella navigazione odierna di Black Milk, andiamo a ritrovare una band storica nella scena musicale che mescola funk, hip hop, jazz, reggae, disco music, Brooklyn Funk Essential. Il nuovo lavoro intitolato Black Butterfly, in uscita per la Dorado Record, altra etichetta storica nata nel 1992, etichetta direi tra le fondamentali per lo sviluppo del soul, del jazz, del trip hop, del drum and bass, della UK garage. Per quello che invece riguarda altre diramazioni musicali su altri emittenti, ricordiamo che da settembre saremo anche su Radio Zoalengo in compagnia di Gas Guasto allo Schermo, dove tra l'altro attenti ascoltatrici e ascoltatori c'è già un'altra trasmissione del palinsesto blackoutiano. Ci sono tante opa, tante diramazioni. Ci portano nei grandi network. Perché come direbbe qualcuno, non si sa mai.

The Girl from Outer Space, aperto l'ascolto di Black Butterfly.

Beh, per le ultime due tracce finali aumentiamo un po' i BPM e approfittiamo anche di questo sole, direi, duraturo qui negli studi blackoutiani. Questa è Life During Wartime. Tracce sempre attuali con il panorama che ci circonda.

Brooklyn Funk Essential, Life During Wartime, da Black Butterfly. 17:51 minuti, quindi ultima traccia per il viaggio odierno di Black Milk. Poi transizione, e dalle ore 18 Tanz Bambolina, Micio ai controlli. Dalle 19:30 Brave Ragazze. Quindi questo il menù alla carta per continuare a stuzzicare il vostro palato sulle libere frequenze di Blackout in questo sabato 16 maggio 2026. E quindi un ringraziamento a tutte e tutti coloro che hanno interagito con gli studi blackoutiani, hanno cavalcato la buona onda per la navigazione di Black Milk. Appuntamento rimandato a questa sera, Blackout Multipack, reparto surgelati, dalle ore 21:30 iniziano i DJ set, dalle 22 i concerti, tutto 100% Blackout. Quindi saluti e baci. Ci sente settimana prossima, sempre dalle ore 15. A chiudere ancora Brooklyn Funk Essential, con la traccia intitolata Bust the Bust Stop. Au revoir, stay blackout.

principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie

Astita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Folto di lunghe trecce bionde, il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulita.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

Carlo, spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

poter risalire. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signore. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

0: Allora, 18:04 minuti, quindi partiamo con questa nuova puntata di Tanz Bambolina. Un saluto subito a Mr. Baron One, che mi ha preceduto con il lungo intrattenimento musicale del sabato blackoutiano, Black Milk. Allora, siamo partiti subito con questo brano di Fabrizio De André, scritto in collaborazione con Paolo Villaggio molti, molti anni fa. Quest'oggi facciamo.
1: Andiamo con la storia, ma io dico che la colpa è
0: Questo sabato facciamo una puntata quasi tutta dedicata alla musica italiana.
1: Cos'è la sinistra?
0: Andando a ripescare un po' questi vecchi autori del cantautorato nazionale, come appunto Fabrizio De André, il grande Giorgio Gaber e via dicendo. Ci allacciamo anche un po' alla puntata di sabato scorso, che abbiamo avuto qua negli studi di Radio Blackout due graditissime ospiti, la Nina T e la Ramat, che ci hanno proposto un loro repertorio molto vicino alla canzone di Cabaret, se così possiamo definirla, la canzone un po' demenziale, un po' ironica, ma musicalmente sempre molto valida.

0: destra.
1: Allora, un saluto subito anche a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout che ci seguono assiduamente e seguono tutte le puntate di Tanz Bambolina, ma anche di tutti i programmi in onda su questa emittente. Ricordo, emittente libera, autofinanziata, autogestita, che si mantiene in vita grazie alle iniziative e ai benefit che vengono organizzati di tanto intanto, e questa sera ce ne sarà uno molto importante presso l'El Paso Occupato, dove verranno proposte in vetrina tutte le

0: trasmissioni di Radio Blackout che proporranno il loro sound dal vivo. Ci saranno anche dei gruppi live, dopo ne parliamo con più calma.
1: Di destra la Nutella ancora di sinistra, ma cos'è la destra?
0: Allora, la Nutella è di destra o di sinistra? Il mitico Gaber diceva che era di sinistra. Beh, assolutamente, io direi di sinistra, nonostante che Ferrero non so se sia proprio di sinistra. Comunque, destra o sinistra, Giorgio Gaber, Sodio Blackout. Abbiamo aperto con il grande Fabrizio De André, Carlo Martello, ritorno dalla battaglia di Poitiers. Come ho ricordato in apertura, canzone scritta con il compianto Paolo Villaggio, compianto anche De André, compianto anche Gaber. Purtroppo stiamo passando musica di, di

0: tuo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
1: Allora vi vado anche a ricordare subito il numero per messaggiare con Radio Blackout per chi volesse.
0: Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
1: 3466673263.
0: Di destra.
1: Tutta la messaggistica di Radio Blackout disponibile per i vostri messaggi.
0: A destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
1: Allora qua il grande Gaber parlava di ideologia, ideologia di cui pare non ci sia più traccia, ma secondo me non è vera, sono tutte minchiate che ci vogliono inculcare, soprattutto una certa destra insiste su questa cosa, l'ideologia non esiste più, il fascismo non esiste più. Mi viene veramente da ridere a sentire queste parole. Eccoci, arriviamo con un gruppo che aveva fatto della sua ideologia un po' così l'ironia molto sottile dei testi di queste canzoni.

Allora, quest'oggi non parliamo solo di non ascoltiamo solo musica ironica, ascolteremo anche un po' di musica tra virgolette poetica. E non so se anche voi quando si cita questa dicitura tra virgolette, vi viene da fare il gesto con le mani. Sono contro gli Skiantos, Radio Blackout.

E allora, dopo gli Schiantos, anche questo magnifico brano di Frick Anthony. Va bene se porti un altro compianto, guarda caso. Va bene se porto Dio. Un saluto subito al nostro affezionatissimo Pablo, che mi scrive: yo, Micio,

0: Allora un saluto anche al nostro affezionatissimo, il secondo affezionatissimo Boomer 61 che mi scrive: sono all'ascolto, grande. Intanto l'ironia si confonde, si mescola con la malinconia dell'indimenticabile Piero Ciampi. In questo brano, ovviamente, il vino.
1: Ma com'è bello il vino!
0: Forse il pezzo più rappresentativo di questo poeta bianco, maledetto.
1: Bianco, bianco.
0: Poco valorizzato ai tempi, ma sicuramente riscoperto e apprezzato dai post, dai più in tempi più recenti, diciamo.

Allora, la linea tra cantautorato e canzone d'autore, o comunque gruppi che hanno proposto una musica molto molto impegnata, molto particolare, se vogliamo, anche. E dicevamo, la linea a volte è sottile, il confine labile, e quindi questa serie di gruppi che ci ascoltiamo ora, anche se in realtà sono gruppi rock, però hanno questa vena molto cantautoriale. Partiamo con i CSI.

Allora, i CSI li passo anche perché sono un gruppo che hanno fatto comunque delle cose secondo me interessanti, al di là di tutta la polemica che ci può essere sulla direzione presa negli ultimi anni dal loro, diciamo, portavoce, cantante, eccetera, che ha preso delle derive assolutamente improponibili, però resta il lavoro fatto da loro negli anni, prima con i CCCP, poi con i CSI, poi con i PGR successivamente, anche se li ho seguiti meno. E quindi mi prendo la responsabilità di passarli anche su Radio Blackout, anche se so che alcuni di voi storceranno un po' le orecchie ascoltando.

dell'essere Yucca Reverberi, dell'essere Federica, la figlia del sindaco, una giovane compagna molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano, dando per buona la possibilità del miracolo. Ebbene, in un impeto di ribellione per tanta imbecillità, in quei giorni anche il busto di Lenin

Allora, andiamo a salutare anche chi mi scrive, gli Offlaga Disco Pax, grande Mitch. Beh, sono un grandissimo gruppo, io ho avuto la fortuna di vederli dal vivo e devo dire che trasmettono delle emozioni molto intense, come su disco, se non di più.

Allora, come dicevamo, inizio trasmissione, puntata quasi totalmente dedicata alla musica italiana, anche se facciamo un paio di incursioni così nella musica internazionale, però ho cercato di fare una scaletta che sia più o meno coerente con i grandi cantautori che abbiamo avuto, cantautori sempre stimati da tutti, e una parte anche di queste nuove produzioni, nuove tra virgolette, che magari sono produzioni di 20 anni fa, però rispetto magari ai cantautori degli anni 60 sono roba nuova. E quindi ci andiamo ad ascoltare, dopo la piccola Pietroburgo, mi viene anche un po' l'accento emiliano. Ci andiamo ad ascoltare anche le luci della centrale elettrica. Questa è La lotta armata al bar.

0: sono arrivati.
1: Allora, 18:37, intanto le luci della centrale elettrica stanno continuando in sottofondo. La lotta al bar. Io vi vado anche a segnalare, un evento oltre alla presentazione dei prodotti discount di Radio Blackout. Questa sera il Paso
0: fanno un odore strano e i nostri discorsi seri di...
1: Vado a segnalare anche a chi ha energia da vendere, chi vuole assolutamente vivere la notte come si faceva qualche anno fa, almeno io parlo per me, ma chi lo vuole fare ancora adesso è caldamente invitato a questo evento, che si terrà appunto tra sabato 16 e domenica 17. L'evento si chiama Bass in the Grass. Allora, dalle ore 2 a.m. è un evento che non è assolutamente segnalato su sulle app, tipo neanche su Gancho, quindi non sui social. Allora, io vi dico cosa troverete chi vuole appunto recarsi a questo evento Bass in the Grass. Torna nei prati di Torino dalle 2 di notte tra sabato 16 e domenica 17. Due giradischi, un mixer, Lampredotto da Firenze, alternative vegan, riduzione del danno, area chill, rispetto al posto, il vicinato, il party. Dovete seguire in qualche modo le indicazioni, il passaparola. Sicuramente credo che le brave ragazze magari vi daranno qualche indicazione in più nella trasmissione che seguirà. E nulla, intanto girano virtualmente su un giradischi virtuale Elite FIBA. Ma questo perché? Perché quest'anno ci sarà l'anniversario proprio di 17re, album da cui abbiamo estratto queste due tracce, e quindi ve lo potrete anche sparare, diciamo, dal vivo per chi segue la band toscana, soprattutto per chi seguiva la band toscana, perché queste sono tracce miliari, secondo me, della musica italiana. Elite FIBA, Caffè, Mezcal e Rosita, Radio Blackout.

Allora, ci siamo ascoltati anche il Teatro degli Orrori. E adesso torniamo a Torino con questo brano dei Linea 77. Una storica formazione che infiammava con i loro suoni, infiammavano le strade della nostra città. Linea 77, Fantasma.

Allora, state ascoltando Tans Bambolina, Amici ai Controlli, puntata dedicata alla musica italiana, un po' d'autore, un po' più rock, un po' più cantautoriale. Ma il mood di oggi è quello.

così in sottofondo andiamo anche a vedere l'appuntamento di questa sera, il Paso occupato, via Passobuole 47 Torino. Appuntamento intitolato Blackout Maxi Pack. Allora, fai il pieno di qualità e convenienza blackoutiana presso il Paso occupato sabato 16 dalle ore 22, tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Dalle ore 21.30 special opening Black Milk, a seguire live Model T5, sverniciatore Garage Rock, Fango, Emo Punk, Mogliente da Savona, Odio al Serio, Eude Punk Hardcore, Ivan, Fragranze Spoken Noise, Luke Kings, sorsate di folklore metal. E per tutta la serata nella sala refettorio, il meglio dell'intrattenimento dal console. Beh, io avrei scritto dalla console, comunque. Dal console con dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professor Sborroccio, DJ Subumano dall'Arsider Live e il closing variegato Gusti Misti del Tiger Knight. Allora, sono pronti in offerta Blackout, non mancare, Bar Benefit, libere frequenze, è il Paso, vieni presto, no cani, no molesti, no sconti.

Allora, prima siamo andati a ripescare due brani dei Litfiba estratti dal dall'album 17 Re, che quest'anno compie appunto il suo anniversario dall'uscita. Andiamo a risentirci questo brano dei Caffè Caracas, questa cover eseguita dai Caffè Caracas, dove militava il chitarrista Ghigo Renzulli, quindi un collegamento c'è. Caffè Caracas, Tintarella di Luna, buon ascolto, Radio Blackout.

0: Allora, andiamo ad omaggiare un'altra grande artista italiana che è scomparsa da poco. Non recentissimamente, ma...
1: Tu sei bambino.
0: Allora, Senza Paura, Andrea Lavanoni e Vinicius de Moraes e Tocchigno ci propongono questo brano, Senza Paura, che ci tuffa un po' e ci colleghiamo un po' alla musica latinoamericana che ha proposto quest'oggi Barone.

Beh, diciamo che non era assolutamente sconosciuta questa passione di Ornella Vanoni per la musica brasiliana. Comunque qua ne ha reso un dignitoso omaggio. E intanto andiamo anche a sentirci un altro cantautore, sempre qua della nostra bella Turin.

E allora, come avevo accennato a inizio trasmissione, dopo l'ultimo cantautore italiano che abbiamo ascoltato, Enrico Cantamale, con la sua Vanchiglia, ci spostiamo un po' sulla musica international, così, che fa anche un po' figo, international. Ci andiamo ad ascoltare i Babylon Zoo, Spaceman, per voi. Radio Blackout, buon ascolto.

Allora, devo ancora ricordarlo, venite a sostenere le libere frequenze, questa sera il Paso occupato dalle ore 22 con tutte le offerte imperdibili di Radio Blackout.

0: Allora, un brano che abbiamo ascoltato alcune volte, sempre qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, ve l'avevo proposto nella versione remixata da Soul Vax, e qua lo sentiamo invece nella sua versione originale, molto più quasi post-punk come approccio, direi. Wet Leg, Chains Long.
1: Excuse me, what?

No. Hey, I got Penny. To come to talk.

Allora, 19.016, facciamo una puntata leggermente più corta, così lascio un pochino di spazio alle brave ragazze. Dopo Inada Surf, che ci stiamo ascoltando con questo brano popular.

Allora, io direi ultimo brano per oggi, un brano dei Police estratto da Every Move You Make, album in studio, non mi ricordo se era il terzo album della band inglese. Comunque, the do do do, the da da da, questo brano va a chiudere la scaletta odierna di Tanz Bambolina. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, un abbraccio virtuale a tutte e tutti quelli che hanno ascoltato la trasmissione. Un ringraziamento a chi ha interagito con gli studi di Radio Blackout, sempre al nostro numero di telefono, il 346-667-3263. E vi aspettiamo tutti e tutte alla grande serata di Radio Blackout. Questa sera il Paso occupato, via Passobuole 47 Torino.

Paso, Bass in the Grass. L'unica via per avere informazioni, passaparola, magari ci arriverà qualche comunicazione tramite la radio.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream, Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronics.
0: La Taz è Benefit lotta contro la guerra e operazioni Ipogeo.
4: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
5: ...12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
6: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

questa città con qualche bidone di benzina e un paio di pallottole. Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani, anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico alla stampa che un tempista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà,

0: Buonasera, tornano le brave ragazze dopo due mesi, due anni.
1: O due vite, sempre grandi pause comunque.
0: Qui stasera per voi su Radio Blackout con la nostra 15ª puntata.
1: Incredibile, e oggi tante musichette tutte nuove.
0: Francesi soprattutto.
1: Francesi, sì, appena tornate dalla Francia.
0: E adesso stiamo ascoltando in realtà una vecchia canzone di Insomniac, che è appunto il Rappuso, remixata da Dreamk 13-12.
1: E in copertina avete sentito Nuova degli RWA.
0: Sì,
1: una nuova.
0: La nuova, che si chiama Nonchalance. Anche quello in francese, incredibile.
1: Tutto oggi tema Francia.
0: Dai,
1: di nuovo.

0: potrebbe venirmi un attacco tipo di rabbia funesta.
1: Bene, quindi come sentite dai BPM, state sentendo Brave Ragazze, quindicesima puntata, e 19.40 su Radio Blackout, 105.25 ancora, e vi diamo due numeri. Se volete chiamarci al fisso 011-249-5669 e per servizio cisti e qualsiasi messaggino, richieste musicali, anche WhatsApp, Telegram al 346-667-3263.
0: Spaccamo tutto.
2: Stiamo ascoltando un traccione uscito 11 giorni fa. Si chiama Silar ed è stato fatto, composto, prodotto da Silo e Statek. Successivamente poi Silo ha, diciamo, deciso di omaggiare Leo inserendo questi messaggi vocali che si scambiavano quando appunto si sentivano per organizzare la produzione di questa traccia.

cambiamo sonorità. E BPM, ci spostiamo in Sicilia dai Mental Alchemist. Questa è una traccia uscita una ventina di giorni fa di TRK Smooth, The Mental Alchemist.

0: E voilà, quindi con questo traccione di Loco che si chiama Sa Revendique
1: andiamo direttamente in Francia.
0: Esatto, non ci spostiamo più, mi sa, per la prossima ora e mezza. Sì, perché volevamo parlare un po' di questo Technival, la sua appunto 33esima edizione che c'è stato dal 30 aprile al 4-5 maggio più o meno.
1: Centro Francia, grandissimo Technival, dicono 30.000-40.000 persone, e sì, un po' abbastanza politico sia a livello di posto che di comunicati delle orga che erano involved, oddio non viene in italiano, cervello fritto, e sì, un po' della situazione all'alba di questa nuova legge che ancora non è passata ma deve essere ancora discussa in Senato, insomma fare un po' un recap della situazione francese che è sempre sorella dell'Italia un po' in quanto riguarda le feste.
0: Sì, l'ultima volta che abbiamo trasmesso avevamo un po' parlato dei contenuti di questa legge 1133, il 9 aprile è stata appunto

0: votata e discussa all'Assemblea nazionale con la maggior parte dei voti favorevoli. E questa appunto votazione appunto non segna comunque diciamo la fine del percorso legislativo che farà questa legge, che ancora dovrà fare dei vari giri andata e ritorno, e quindi ci vorranno appunto ancora parecchi mesi prima che si diciamo si concluda l'iter legislativo e insomma che poi porterà alla
1: sì, al passaggio effettivo della legge. Poi non è ancora neanche stata discussa in tutto il suo iter e già parlano di inasprire ancora di più con altre leggi.
0: Sì, subito dopo il Fregtech ovviamente tutta una serie di interviste di propaganda fatte appunto esponenti del partito di centrodestra francese, che appunto non facevano altro che dire che quella appunto del Fregtech era appunto una situazione che avrebbe portato poi all'inasprimento delle pene, sia da un punto di vista diciamo economico, quindi delle multe, ma anche degli anni diciamo di detenzione previsti per i vari reati.

Sì, diciamo, per fare un mini recap di cosa prevede questa nuova legge, anche se appunto ne abbiamo parlato l'altra volta, insomma, attualmente gli organizzatori rischiano una contravvenzione di 1.500 euro, ma senza reato specifico che punisca la partecipazione, mentre questa legge, insomma, mette, oltre alla confisca obbligatoria dell'attrezzatura, introduce una multa di 1.500 euro per i semplici partecipanti, fino a 3.000 euro in caso di recidiva.

0: une rave party illégale.
1: Incazzatissimi quei francesi. Nulla, noi appunto di brave ragazze siamo andate proprio per vedere come andava a finire.
2: Indagine.
1: Sì, per indagare. E nulla, appunto, sì, già dalla giornata del 30, quindi nella carovana di ingresso verso la festa, abbiamo potuto constatare un discreto dispiegamento di forze dell'ordine.
3: Sì, fino a tantissimi chilometri comunque dal presunto luogo della festa.
1: Esatto, quindi sparsi in tutte le aree, cioè in tutta l'area, diciamo, attorno a quella che sarebbe stata poi l'area vera e propria della festa. E ovviamente, come al solito, perquisizioni, tamponi, ma a volte anche nulla.
3: Ma anche spray al peperoncino.
1: Esatto, sì. C'è questa testimonianza che appunto cioè gli sbirri appunto avrebbero, a quanto pare, spruzzato dello spray al peperoncino su alcune macchine ferme in carovana. E all'inizio appunto quello che è successo è stato appunto il tentativo sequestro di un grosso generatore, che è probabilmente uno dei più grossi poi di tutta l'attrezzatura che appunto le crew avevano portato. E non ho capito poi bene se l'hanno veramente sequestrato, se si è riusciti a evitare questo sequestro, però insomma questa diciamo situazione ha creato un bel po' di scompiglio, tant'è che appunto gli organizzatori poi hanno dovuto chiedere appunto alle persone di andare in soccorso e fare un po' di pressione sugli sbirri. Questa roba poi ha appunto permesso la situazione di ha sbloccato la situazione.
3: Sì, comunque diciamo era abbastanza facile, dato che c'erano veramente già tantissime persone, comunque, quindi si è fatto massa, come giusto.
1: Esatto. E poi appunto la carovana da lì è partita in terza, diciamo, sì, tramite un po' di manovre alla GTA si è riusciti insomma a raggiungere finalmente il party.
3: Sì, un posto tra l'altro di 10.000 ettari, è stato occupato un ex poligono militare, non mi ricordo se è ancora attivo, ma credo di no. Quindi sì, un gigantesco poligono militare.

0: Ricordiamo sempre che potete scriverci al 346-667-3263.
1: Anche per il sempre attivo servizio cisti, se vedete brutti ceffi vestiti di brutti colori in giro per Torino, avvertite.

0: ora leggiamo un primo comunicato che è uscito proprio mentre si era tutti in carovana, molto simpatico, devo dire, nella forma. Hanno un po' preso a modello i documenti ufficiali politici, diciamo.
1: Sì, hanno già utilizzato un format tipo comunicazione del prefetto, che dice così: comunicato degli organizzatori del Technival di Bourges, decreto che autorizza un assembramento musicale di tipo rave party nel dipartimento dello Cher, visto il codice penale, considerati gli elementi portati alla nostra attenzione, considerate le vessazioni politiche nei confronti dei corpi danzanti attuate tramite il disegno di legge numero 1133 proposto da Letizia St. Paul, credo, e il disegno di legge del ministro dell'interno Lauren Nunez, considerate le numerose menzogne quali le posizioni attribuite a Addiction Friends o le cifre che il collettivo Nutut avrebbe fornito e che sono state smentite da entrambe le organizzazioni, nonché le calunnie e le caricature rivolte contro la nostra cultura durante l'esame del disegno di legge numero 1133, considerato che la signora St. Paul, sotto le spoglie di una falsa benevolenza e dopo aver presentato all'Assemblea Nazionale una legge volta a criminalizzare i nostri spazi di festa, ha l'audacia e il cinismo di osare proporre quello che lei definisce un dialogo. Considerata la proliferazione epidemica di decreti prefettizi della durata massima di un anno che vietano i nostri eventi e il trasporto delle attrezzature, imponendo di fatto una legislazione non parlamentare e pertanto non democratica, considerata la violenza fisica sistematicamente inflitta oggigiorno dalle forze dell'ordine ai partecipanti ai free party, considerato l'uso di un'arma da fuoco occulta dalla prefettura puntata contro un partecipante al Trends of il 7 dicembre 2025, considerato il decesso della persona avvenuto a causa del dispositivo di polizia che impediva la circolazione verso gli accessi praticabili del Tech Sud il 12 luglio 2025, considerate le innumerevoli persone ferite e traumatizzate durante il fine settimana della festa della musica del 2021, considerato l'omicidio per mano della polizia di Steve Maya Caniso, non lo so. Durante la festa della musica del 2019 a Nantes, considerato che persino le associazioni sanitarie specializzate nella riduzione del rischio e nella gestione delle violenze sessiste, sessuali e di genere vengono ostacolate nello svolgimento delle proprie missioni e regolarmente sanzionate per motivi pretestuosi, considerando la mano tesa della nostra cultura manifestatasi attraverso l'allungamento da parte degli organizzatori del Technival J-Off previsto durante i giochi olimpici e lo schiaffo ricevuto dal ministro dell'interno che rappresenta il rifiuto di onorare la promessa di un dialogo tra il suo capo di gabinetto e il coordinamento nazionale del suono. Pausa.
0: Considerando che Bourges è stata eletta capitale europea della cultura 2028 con Frédéric Coquard in qualità di delegato generale, una cultura europea nella quale si iscrive il movimento dei free party, considerando che il ministro dell'interno, Laurent Nunez, è egli stesso nato a Bourges, considerando che guerre imperialiste sostenute direttamente e indirettamente dalla Francia sono attualmente in corso in Palestina, Libano e Iran, dove le popolazioni civili vengono massacrate apertamente e sotto gli occhi di tutti, in totale spregio del diritto internazionale da parte delle potenze occidentali alleate con nazioni aggressive, su proposta del movimento dei free party, no, decretiamo. Articolo 1. Qualsiasi raduno festivo del tipo rave party, free party o technival è autorizzato e ritenuto necessario nel Dipartimento dello Cher a partire dal 30 aprile 2026. Articolo 2. Il trasporto di qualsiasi attrezzatura sonora o di amplificazione suscettibile di essere utilizzata per gli eventi menzionati nell'articolo precedente è incoraggiato a partire dalla medesima data. Articolo 3. Il poligono di tiro, il laboratorio per mortai, nonché la base per la sperimentazione di ogni tipo di arma destinata all'esercito francese e a operatori privati avidi di denaro a scapito delle vite umane, vengono requisiti per ospitare un technival di rivendicazione, nel quale verranno celebrati la gioia e la trance. Articolo 4. Dichiariamo Letizia St. Paul, a seguito delle sue svariate dichiarazioni avventate su un argomento del quale sostiene falsamente di essersi occupata, incompetente e indegna della sua funzione di rappresentante del popolo francese. Articolo 5. Esigiamo l'abbandono puro e semplice della PPL 1133 e del progetto Ripost. Articolo 6. Lanciamo un appello al ritorno alla calma e alla cessazione dell'inaudita violenza esercitata contro una cultura che vive sul nostro territorio da oltre 30 anni e ben oltre. Articolo 7. Chiediamo a Frédéric Coquard di includere i free party nel programma di Bourges 2028, fatto a Bourges il 30 aprile 2026, gli organizzatori del Technival.

Ora da ora in poi sentirete un po' di tracce che abbiamo selezionato da questa compila Anti-Rap 03, uscita proprio il 1° maggio, composta da 2 parti, una compila incredibile, enorme. Una parte 1 composta da 36 tracce, la seconda parte altre 36, per un totale di un botto di tracce, cioè 72. Soprattutto artisti francesi, ma non solo, artisti dall'Italia, Spagna, Romania, Svizzera, Colombia, Messico, Austria, Germania, Belgio, eccetera, eccetera, eccetera. Quella che stiamo ascoltando è Tribe Du Bled, fatta da 2 tipi, poi le metteremo comunque sul nostro podcast, sul sito, e potrete spulciarvi la nostra lineup.

trascrizione della compila ci dice appunto: tutti uniti contro la repressione dei free party, questa raccolta si propone di riunire il maggior numero possibile di artisti a sostegno della repressione che da diversi anni si sta intensificando contro i free party in Europa. I free party non sono solo feste, dietro le quinte un numero significativo di artisti si impegna con passione a mantenere vivo il nostro movimento. Tutti i diritti riservati sono degli artisti.

Quindi abbiamo appena letto il primo comunicato che era uscito durante il primo giorno, durante la carovana del French Tech fatto dagli organizzatori, e volevo fare una specifica perché si parla di legge 1133 e di progetto Ripos, che sono due cose differenti. La legge 1133, che è quella che adesso è passata e deve passare per il Senato, è una proposta di legge parlamentare e mirato proprio a reprimere e sanzionare i free party, mentre il progetto di legge Ripos è un disegno di legge governativo che è un testo molto più vasto e aumenta, mi sembra, la pena detentiva fino a 2 anni e le multe fino a 30.000 euro. E le misure includono anche altre tematiche, dalle violenze negli stadi, lo spaccio di stupefacenti e l'uso del gas esilarante.

Parliamo adesso un po' dell'uscita dalla festa. Non vi raccontiamo nulla su quello che è stato durante. Partirei dicendo che appunto già uscendo, diciamo, prima, quindi non in carovana ma appunto prima della carovana, ci sono stati in alcuni casi di multe di 135 euro circa, alcune per invasione di zona militare, altre per aver partecipato ad un evento illegale. Alcuni test, alcune perquisizioni e in altri casi nulla di che.

Diciamo che ci sono anche i resoconti del il bilancio, diciamo, delle forze dell'ordine, che non andremo a leggere perché è poco interessante, se non per una notizia che invece può interessarci, cioè 6 feriti tra le forze dell'ordine. Sappiamo a cosa brindare stasera.

rispetto all'uscita ci leggiamo una testimonianza che ci hanno mandato. E visto che non sono riuscito a incontrare di persona ancora nessun che abbia vissuto quella situazione, vi racconto un po' le dinamiche dal mio punto di vista. Da poco si era saputo che si sarebbe formata una carovana di uscita tra la notte del 4 e del 5 maggio, fra i passaparola e i vari giri da parte degli organizzatori verso le 2 del mattino. Molti mezzi si erano incarovanati, quasi un 200-300 secondo me. Era il giusto supporto che potevamo dare a chi aveva organizzato. Ma la carovana, da che scorreva abbastanza lenta, si è fermata improvvisamente. In lontananza si vedevano sirene e i primi lanci di lacrimogeni. Così le persone iniziano a uscire dai mezzi e a incitare tutti, con le proprie forze, chi più chi meno, di fare numero dove c'erano gli scontri. Mi riempio di Gaviscon, acqua e limone perché sapevo che ce ne sarebbe stato bisogno. Cammino allora fino a dove la gendarmeria aveva di nuovo bloccato la strada. Era stata sbarrata da almeno 6 camionette usate come barricate per proteggere gli sbirri, e se ne vedevano arrivare di nuovo ogni ora. Da lì fino alle 6 del mattino c'è stata una situazione di guerriglia fra un fitto lancio di CS contro mezzi e persone e dall'altra risposta con molotov, pietre e fuochi. Erano organizzati a una situazione del genere, più persone indossavano maschere antigas e sapevano bene come muoversi e come attuare buone pratiche di guerriglia. Lo stallo è durato secondo me in totale 3 ore, se non 4, con anche forte pioggia. Questa però aveva fatto andare via tantissimi regaz che comunque avevano supportato, ma la situazione era diventata pesante e insostenibile.

0: Sfortunatamente, quando la gendarmerie si è accorta che eravamo rimasti in pochi, Stank hanno deciso di caricare e disperdere quelle ultime persone. Non sono bene riuscito a capire quale quel momento, perché ero più indietro a parlare con altri ragazzi, ma comunque credo che qualche compagno francese se lo siano bevuti sti stronzi. Sono rientrato in camper e comunque hanno fatto defluire la carovana, però con i controlli una quantità di sbirri inimmaginabile. Niente tamponi, niente cani, erano solo in cerca di apparecchiatura elettronica musicale, talmente babbi che volevano sequestrarci anche la tractor. Sfortunatamente non sono riuscito a capire se in quella mattinata gli sbirri sono riusciti a sequestrare apparecchiature oppure a restare compagno. Sì, alcuni, vabbè, aggiungo io, grazie appunto al compagno che ci ha mandato questa testimonianza, e aggiungo che appunto alcune persone dicono che sono stati sequestrati effettivamente dei mezzi o addirittura dei sound, ma che appunto bisognerebbe aspettare con dei comunicati ufficiali delle crew che ancora non sono usciti fuori.
1: Sì, tra l'altro in merito Tecno Antirap ha fatto una chiamata e sta raccogliendo tantissime testimonianze su sbirri, uscite e compagnia.

0: Le 20:42 con Brave Ragazze su Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese. Oggi si parla di Francia e un sacco di comunicati. Infatti, andremo a leggere un altro comunicato uscito dopo la festa, questo,
1: Sono un
0: giusto?
1: sacco di cose da dirsi, francesi.
0: Ah, meno male.
1: sì, questo è il comunicato finale, ecco, sì, della post-festa.
0: Dichiarazione degli organizzatori di French Tech 33 International Impedance Technival. Ancora una volta la repressione statale prende di mira i free party attraverso sequestri di massa di impianti audio e multe sistematiche inflitte ai partecipanti. Nonostante la nostra chiara volontà di instaurare un dialogo e collaborare in modo costruttivo, i nostri politici rimangono ostinati e scelgono di ascoltare solo la voce della violenza e della repressione. Scioperare invece di scambiare, questo è il mantra delle grandi potenze mondiali. Sentiamo ancora circolare gli stessi stereotipi sui nostri party. I free party sarebbero luoghi pericolosi, dove la droga scorre a fiumi, dove i giovani rischiano la vita e dove i partecipanti lasciano i luoghi pieni di rifiuti. Eppure, sul posto, i servizi di emergenza intervenuti lodano unanimemente l'eccezionale stato di salute di un evento di queste dimensioni. Questo risultato è stato reso possibile grazie all'instancabile lavoro di numerose organizzazioni sanitarie e di comunità specializzate nella riduzione del danno, nei contesti della vita notturna e nella sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere e sessuale.

Inoltre, una squadra era rimasta sul posto per ripulire l'area prima di essere allontanata dalla polizia antisommossa, senza nemmeno essere riuscita a cancellare completamente ogni traccia della nostra presenza. Lungi dall'ascoltare le richieste di un movimento che protestava contro la deriva ultrasecuritarista delle nostre politiche, il ministro dell'Interno si è sentito offeso nel vedere 40.000 raver riversati nella sua città natale. Ha quindi offerto la stessa risposta che ha dato a ogni forma di protesta popolare nell'ultimo decennio. Una risposta fredda e austera, un pugno chiuso di fronte a una mano tesa.

Stiamo assistendo all'ennesima presa di potere da parte dei nostri leader, intrappolati nella loro logica di repressione totale. Siamo governati da una classe scollegata dalla nostra realtà, una classe che privilegia i propri interessi impadronendosi di potere e ricchezza. Ne sono la prova l'erosione dei nostri diritti sociali, lo smantellamento dei servizi sanitari e scolastici e l'incombente disastro ecologico, tutto a beneficio dell'industria bellica. Queste strategie avvantaggiano solo una manciata di individui che schiavizzano il mondo. La gestione del Tecnival da parte del prefetto di Sherr e del ministro dell'interno è l'ennesimo esempio dell'approccio incentrato sulla sicurezza adottato dal nostro governo, una linea già documentata da numerose ONG e organizzazioni per i diritti umani in tutto il mondo. Queste scelte sono il riflesso indelebile della svolta autoritaria intrapresa dal nostro paese.

0: Oggi ribadiamo la nostra convinzione che le scelte politiche del nostro paese debbano servire gli interessi della maggioranza, non solo di pochi privilegiati. Da anni le misure punitive contro di noi si intensificano, eppure la partecipazione a questo Technival è stata superiore a quella di Ville Gongy nel 2023, a dimostrazione di un desiderio di riunirsi e condividere esperienze più forte delle minacce che ci rivolgete. Ancora una volta chiediamo il ritiro del disegno di legge 1133 e del disegno di legge Ripost, che, lungi dal fornire soluzioni ai problemi pubblici, non fanno altro che esacerbare la distanza esistente tra la nostra classe dirigente e coloro che sono coinvolti nella scena delle feste libere. Questa stigmatizzazione di un'ampia fetta di giovani non avrà alcun impatto positivo. Incoraggerà solo i nostri eventi a svolgersi clandestinamente e porterà inevitabilmente coloro che li organizzano a un processo di radicalizzazione, spinto dal desiderio di mantenere vivi questi spazi di festa, spazi che tanto amiamo. Margaret Thatcher in passato e Giorgia Meloni più recentemente hanno già cercato di estinguere la nostra cultura prima di voi, hanno solo rafforzato le nostre convinzioni. È ora di comportarsi da leader responsabili, anziché da signori che obbediscono solo al proprio ego e si credono al di sopra del popolo.
1: Il
0: Free Party esiste da oltre 30 anni, nonostante gli innumerevoli attacchi subiti, non si è mai arreso. Per una volta preferisce strapparvi la corona piuttosto che lasciarsi morire senza combattere. Se i nostri partiti sono se le nostre feste sono politiche, è proprio perché voi li avete costretti a esserlo. Ci vediamo l'anno prossimo, da qualche parte in Francia, tra i due turni di un'elezione che ridefinirà i contorni di un futuro già segnato dall'ascesa di idee che credevamo relegate al passato. Gli organizzatori del Bush Technival 2026.

Ancora un'altra traccia della compila Anti-Rap 03, questa volta Lunatic con Space Code. Un italiano. Perché 56, siete sempre connesse su Radio Blackout e questo è l'aperitivo techno di Brave Ragazze.

Giungiamo quasi al termine di questa quindicesima, credo, puntata di Brave Ragazze. Come sempre, l'invito è quello di scriverci dei messaggini durante la trasmissione per dire quello che vi pare al 346-667-3263.

l'invito è anche quello di unirvi al canale Telegram di Brave Ragazze B-Rave-Ragazze, dove potete rimanere aggiornate su quando trasmettiamo.

L'invito è anche quello di andare sul sito di Radio Blackout, radioblackout.org, dove potete ascoltare i podcast della nostra trasmissione, ma anche di tutte le altre trasmissioni del palinsesto ricchissimo di Radio Blackout.

Ultimissimo invito è quello di continuare a sostenere le libere frequenze di Radio Blackout, che è l'unica radio libera dell'etere torinese e una delle poche nel territorio nazionale.

l'unica in FM oltre Radio Onda Rossa che compie 50 anni quest'anno, incredibile. Anche Radio Blackout fa il compleanno, vi invito, infatti un altro invito, a partecipare alla festa della radio che si terrà la seconda settimana di giugno.

tra poco vi leggerò un comunicato che ci è arrivato appunto a noi di Brave Ragazze, ve lo rigiriamo qui nell'etere e dai microfoni di Radio Blackout. Probabilmente poi lo vedrete, lo potrete vedere in giro su diversi gruppi, Signal, Telegram.

un comunicato che chiama alla partecipazione di una TAZ, una TAZ che ci sarà domenica 24 maggio qui a Torino.

ascoltiamo però questa traccia prima di appunto un artista colombiano, Tecnica, sempre che fa parte sempre della compilation di cui vi parlavo prima, Antirap 03.

quindi andiamo a leggere questo comunicato che dice così: un matinè flambé, domenica 24 maggio non ci si riposa, se la repressione non dorme mai, le ribelli organizzano after sobillatori. Torniamo a prenderci una zolla di libertà, rendendo fertile col seme della lotta e l'idropompa dei balli il terreno arido di questa metropoli. Torino quest'anno sceglie un city brand silenzioso, in pieno stile milanese, fatto di sole immagini che racconterebbero, senza il bisogno di utilizzare le parole, le bellezze di questa città. Immagini cartolina con protagonisti fantomatici VIP torinesi che mostrano la bella faccia dei monumenti, dei grandi eventi come ATP Finals e K Future Festival, e chissà quale altro cool happening utile a mettere una patina dorata su questa sacca di disagio formato città. Nessuna fotografia mostra la realtà, la crisi abitativa e le migliaia di famiglie senza casa, l'inquinamento atmosferico che ci costringe a vivere dentro una bolla di smog asfissiante, gli sgomberi silenziosi, la militarizzazione dei quartieri lontani dai turisti, le zone rosse, le persone senza fissa dimora lasciate morire al freddo sotto i portici, le fabbriche di morte e sorveglianza disseminate nella città. I governi d'Italia e d'Europa drenano consenso tra le fasce più ammuffite e zombificate dell'elettorato, con repressione del dissenso, derive autoritarie e sorveglianza tech, dandogli in pasto nuovi patti razzisti internazionali che limitano o vietano la libertà di circolazione dei corpi. E se per questi ultimi le frontiere sono sempre più serrate, non si può dire lo stesso per le leggi repressive che invece viaggiano libere da un paese all'altro dell'Europa e appaiono sempre più uniformi, in una sorta di copia e incolla compulsivo. La stretta sui free party ne è un chiaro esempio, dall'Italia con la legge 633 bis del codice penale alla Francia con la PPL numero 1133, fino alla brutale violenza poliziesca ed economica spagnola che ha colpito crew e partecipanti al Big Fucking Party di Capodanno. A tutto questo rispondiamo incazzuse e gioiose, continuando ad organizzarci nell'informalità, a creare dal basso spazi e momenti di connessione, scambio di arte, di saperi, di pratiche, a riappropriarci di ciò che ci continuano a togliere tra annientamento dello spazio e monetizzazione totale del tempo e che ci viene negato, muovendoci sul terreno

Con leggi e decretucoli ci vorreste mansuete e obbedienti. Delle vostre carte faremo castelli, pronte con un fiammifero in mano. Mo sottaz, balleremo sulle vostre macerie. Drizzate le orecchie, a breve più info. Questo è il comunicato di questa appunto TAZ che ci sarà domenica 24, quindi tenetevi pronte a captare nuove informazioni più dettagliate.

Ma leggiamo anche gli appuntamenti che ci sono per stasera. Il primo, Manituana, ore 21, tutta la notte, insomma, performance stregonesca di La Trey. DJ set. Una festa benefit per la cassa T, la tua amichevole festa transfrocia di quartiere per celebrare la primavera con le tue ame.

Ma stasera c'è anche una festa di Radio Blackout in quella di El Paso Occupato, la cosiddetta Blackout Maxi Pack. Fai il pieno di qualità e convenienza blackoutiana presso El Paso dalle 22, ci sarà una scarrellata di musica da parte di appunto dei DJ e dei musicisti in generale di Radio Blackout.

0: sta traccia spacca perché ci sono dei campioni incredibili. Lo ridico con la musica bassa. Questa traccia spacca perché ha utilizzato Equinox, dei campioni che io adoro e che sentirete.
1: Yeah.

Quindi stavamo dicendo, dalle 21.30 apertura delle porte in quel del El Paso, occupato in via Passobuole 47, ci sarà un botto di roba, Fifango, Dial Serio, Lukins, poi di vari DJ set, live set, non potete perdervelo, insomma, non sto qui a dire altro.

Una TAZ contro la guerra, suo secondo volume, lockdown energetico o blackout come occasione? Punto interrogativo. Sì, è un benefit, lotta contro la guerra e operazione Poggeo, che si terrà ai Giardini Reali e in caso di pioggia al Parco Dora il venerdì 22 maggio dalle ore 17. Ci saranno panini, bar, distro, laboratorio di produzione di colla per attacchinaggio stampe contro la guerra con Graphic Attack, e discussione aperta appunto sul tema, insomma dalle 21 poi musica live e DJ set.

tutti gli altri appuntamenti potete sempre navigare su gancio.cisti.org, lì trovare appunto tutte le info più dettagliate sulle cose che ci stanno a

È giunta davvero al termine la puntata. Io vi mando queste due ultime tracce. Quella che stiamo sentendo è Testing Synth Museum di Xindamix, uscita qualche giorno fa.

Nel frattempo vi ricordo, come ha già detto Mitch prima di noi, che appunto stanotte sostanzialmente sì, after Paso ci sarà questa Taz in giro per la città. Non sarà comunicato nulla sui social o su post, ma è intorno a te, passaparola, cioè non ci sono pagine, gruppi o infoline, ma soltanto il passaparola. Una Taz che appunto partirà nei prati di Torino dalle 2 di notte di stanotte, tra sabato 16 e domenica 17. Che bello che con la primavera iniziano a spuntare come funghi queste Taz ovunque. Perché ovviamente d'inverno non si può fare qua a Torino nulla, nei parchi c'è troppo freddo ed è per questo che bisognerebbe tornare ad occupare con più assidua. Vi lascio con questa traccia di Wonka e Static Broken My Design, uscita un mesetto fa, uno degli ultimi lavori in collaborazione con Wonka di Leo.

niente, ce l'ascoltiamo pensando a quanto spaccava e a quanto continuerà a spaccare la sua musica anche se lui non c'è più. Io vi saluto e ascolto questa traccia e poi corro al Paso. Ci vediamo al Paso per chi verrà. Bacetti dalle brave ragazze, miau.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare Speciale Marrakesh, puntata della trasmissione La Zona, andata in onda il 17 dicembre 2021 su Radio Blackout.

e con un leggero ritardo rispetto al solito, le 13:12, questa è la zona e torniamo con una puntata dedicata a l'artista Marrakesh e niente, qua in regia oggi sono solo io, Nico, e iniziamo quindi subito mentre preparo due robe con il primo pezzo della playlist di oggi, un classicone che dedichiamo a l'amico che me l'ha mandato oggi, Popolare di Marra.

Rieccoci. Come vi accennavo, quella puntata di oggi sarà una puntata speciale dedicata a un solo artista. Come avrete potuto capire da questo primo brano dell'artista è proprio Marracash. Marracash è uno, direi, degli artisti più importanti della musica rap italiana, non solo secondo me in termini di vendite, ma parliamo di un artista che ha influenzato, diciamo, un'intera scena e che boh, poi anche se vogliamo qualitativamente o anche in termini di vendite è poi quello che ha insieme ad altri della sua generazione ha fatto fare lo switch dell'hip hop e del rap verso il pop e sostanzialmente far entrare il rap definitivamente nelle radio e nelle cima delle classifiche musicali. Anzi, potremmo dire che pur facendo alla fine un rap che si ispira decisamente a quella scena americana del gangster rap in cui sostanzialmente un po' viene fatto sfoggio di tutto ciò che riguarda un po' la strada, criminalità, violenza e in cui c'è un po' questo sostanziale ribaltamento simbolico delle situazioni, diciamo, di marginalizzazione e svantaggio, vengono ribaltate come fonte di sostanziale fierezza e autenticità. Direi che sicuramente proprio ad artisti come Marracash e i Club Dogo, se in questo momento nel pop italiano si può ascoltare brani, si possono trovare, e nelle radio possono trovare brani in cui vengono trattati temi e vengono anche appunto riprodotte musica e diciamo canzoni che fanno riferimento a un certo tipo di immaginari, ma bando troppo a diciamo all'introduzione. Diciamo, vabbè, questo è il tema che è un po' sempre centrale a questa trasmissione, alla zona, d'altronde si chiama così per una ragione, poi un po' vedere il rapporto di questa musica con le zone da dove provengono e poi anche un po' provare a capire come quegli immaginari abbiano anche un potenziale di interesse, che non è solo un prodotto in vendita, e anzi io ne sono particolarmente convinto. Non si tratta solo di musica che racconta una realtà o che in qualche modo denuncia. Anzi, vi è una produzione, una diffusione di immaginari di strada e soprattutto proveniente da una serie di persone che potremmo dire classi subalterne, con una provenienza spesso appunto spaziale e geografica di periferia, come appunto vedremo Marracash che viene da Barona, quartiere di Milano particolare, anche se è cambiato molto, diciamo, dagli anni 90 a oggi. E niente, prima di proseguire, direi che possiamo andare a farci un giro nel quartiere e ascoltarci un altro brano di Marra, proprio fatti un giro nel quartiere. Siamo a Barona.

0: e quartiere.
1: E abbiamo ascoltato Fatti un giro nel quartiere mentre carichiamo la prossima. Beh, direi che è abbastanza chiaro. Vabbè, emergono già alcuni elementi interessanti da queste due tracce, ma prima due parole, un attimo di contesto, che prendiamo da un articolo che poi lasceremo in link, che è scritto da Emanuele Belotti, per chi non lo conoscesse, anche Signor K in arte. Il cavallo di Troia con dentro gli altri: disuguaglianza socio-spaziale e marginalizzazione scolastica e lavoro nell'opera di Marrakesh, oppure Paolo Rizzo. E sì, no. Comunque, due cose che sono interessanti rispetto a quello che dicevo poco fa, proprio del ruolo anche di Marrakesh nel diciamo far diventare il rap un fenomeno non più sottoculturale o underground, come lo vogliamo dire, o di sì, direi di sottocultura, ma mainstream e di massa. E, direi che sostanzialmente, se noi andiamo a vedere poi come negli ultimi anni si è evoluto il mercato dell'industria musicale, questo processo iniziato appunto da lui e dai Club Dogo insieme ad altri negli anni 10, adesso è, direi, decisamente consolidato. Infatti diciamo che questi rapper, quelli che potremmo definire all'interno dell'etichetta musica rap, occupano nelle classifiche italiane della musica più venduta sostanzialmente i primi tre posti, soprattutto se guardiamo nel 2019. Abbiamo appunto Marrakesh, il suo ultimo album Persona, e Da Supreme e Sfera e Basta. Ma poi in realtà nei primi 100, diciamo, 53 sono più o meno definibili rap, cioè dischi rap, e dei primi 10 sono 5. Quindi possiamo definire rap o diciamo ex rapper. E cosa c'è da aggiungere? Che se noi andiamo poi a vedere sostanzialmente chi sono queste persone che producono, no, diciamo, un po' la base di questa musica, ovviamente sappiamo bene che abbiamo già parlato, c'è tutto un processo di produzione intorno alla trap, soprattutto cioè nell'ultima fase della musica rap e trap, che in cui è fondamentale l'apporto sostanzialmente dei produttori e degli ingegneri informatici che lavorano alle basi. Però se andiamo a vedere, diciamo, le facce di questi prodotti musicali, sostanzialmente troviamo principalmente per due terzi ragazzi con meno di 27 anni, esattamente l'età che ho appena compiuto, e diciamo nessuno aveva 40 anni, ovviamente poi Marrakesh li ha compiuti. E bisogna anche aggiungere sì, che quasi la metà, quindi 14, non hanno terminato le scuole superiori, e provengono da una provenienza, diciamo, di classe medio-bassa. Questo quanto appunto ha ricostruito Belotti. E ok, e non hanno mai avuto un lavoro salariato costante. Questo è interessante perché, vabbè, è in realtà la riproduzione in piccolo in Italia di dinamiche che sono molto simili, ovviamente in scala diversa, negli Stati Uniti e in Francia, e in cui quindi sostanzialmente il rap diventa uno strumento di autorappresentazione di chi ha una provenienza sociale, spaziale, può essere periferica o subalterna, ma diventa anche uno strumento, diciamo, di fuga da questa condizione, come dice Marrakesh, sempre per, cioè come dice, direbbe Marrakesh. E non si tratta solo di uno strumento di rivalsa, di emancipazione, ma proprio di vendetta, come sentiremo nel suo pezzo. Questo secondo me è interessante nel, diciamo, del, nei testi suoi, il fatto che non ci sia proprio anche un elemento proprio di voler con questa musica non solo rivendicare una propria capacità di aver avuto, di essere uscito da un destino, diciamo, già scritto, e un lavoro salariato, sottopagato, sfruttamento e, diciamo, futuro in una palazzina di periferia. Lui ovviamente si rivendica sta roba, ma si rivendica anche il fatto di essere di in qualche modo schiaffarla in faccia. E quindi al di là, questa cosa qua è interessante perché ovviamente significa che un fenomeno che sostanzialmente racconta dinamiche e storie di privazioni e sostanzialmente di condizioni sociali di difficoltà, perché poi è questo un po' spesso, anche se poi viene andato via via diluendosi, però molto spesso un po' su cui ha costruito anche un po' il suo personaggio Fabio Rizzo Marrakesh, e diventa anche uno strumento da cui in realtà poi c'è tutta un'industria musicale che aumenta i suoi fatturati e si riprende. Però al di là di questa cosa, che è meno interessante per noi in questo momento, la cosa forse che sarebbe interessante appunto andare a vedere è che come questi immaginari di periferia poi si diffondano e vengano un po' rielaborati anche nelle generazioni successive. Intanto, visto che abbiamo pronto il prossimo pezzo, facciamo scendere il beat e andiamo ad ascoltarci Rapper Criminale.

E rieccoci, abbiamo ascoltato il rapper criminale di Marrakesh. E beh, stavamo dicendo un paio di robe, intanto ci scrivono, in realtà ci mandano un audio, le botte fanno male, e se siamo anche abbastanza d'accordo. E beh, stavamo facendo un paio di riflessioni a margine di Marrakesh. Beh, in realtà sono riflessioni che sono sempre abbastanza centrali rispetto alla nostra trasmissione. E beh, cosa aggiungere rispetto anche a quello che vi dicevo, che stavo riprendendo dall'articolo di Belotti, appunto uscito su Tracce Urbane. E questa cosa su cui anche in realtà io sono in parte in disaccordo, fatto, cioè sostanzialmente questa ovviamente ribaltamento in cui, no, il vissuto di deprivazione viene fatto emergere come vantaggio paradossale, e quindi anche sostanzialmente come una sorta di frutto, una sorta di elemento da mettere a valore della propria esistenza, cioè della propria musica, e che il fatto che questa cosa qua sostanzialmente venga poi messa a valore dall'industria musicale, anzi che l'industria musicale usi questo per in qualche modo rendere produttivi degli adolescenti altrimenti marginalizzati e quindi un po' tenuti ai margini, all'esterno anche dell'economia e della società, non fa del rap uno strumento di soggettivazione politica, o di questo fenomeno uno strumento di soggettivazione politica. In realtà sì, sicuramente è vero che l'industria musicale si è appropriata e ha utilizzato questi strumenti, questo fenomeno per ovviamente far ripartire anche dopo anni di crisi i suoi fatturati, ma dall'altra parte il fenomeno in sé non è come dire neutro, anzi noi ne abbiamo parlato molto di come questi immaginari, molto spesso noi abbiamo parlato magari più di trap, però in realtà c'è una grandissima continuità, specialmente tra quello che intendiamo in questa trasmissione poi per trap e Marrakesh usa il termine street rap, che forse è proprio la continuità che distingue, poi al di là dello stile, del modo in cui un po' si sono modificate le sonorità, però in ogni caso secondo me è interessante proprio il fatto che questi immaginari vengono di questa musica si diffondono in realtà sia al di là dei confini nazionali, per cui abbiamo i ragazzi di Torino, i ragazzi di Barriera che si ascoltano magari la tribù americana o la trap francese e fanno loro tutta una serie di immaginari che poi vengono anche riprodotti anche nel modo in cui in qualche modo viene abitato un quartiere. E secondo me sicuramente l'opposizione, anche una certa conflittualità di certe zone anche si può anche legare a questa cosa qua, quindi ha in realtà un valore politico, magari non è quella soggettivazione politica che piacerebbe tanto a una parte della sinistra, che per cui c'è quella coscienza bella pulita e fatta con quelle parole che piacciono a tutti, no, della sinistra, quindi magari in cui vengono usate quelle categorie come classe
eccetera, ma in realtà io credo che tra le righe questa cosa ci sia, e però venga espressa chiaramente con un altro linguaggio, che è un linguaggio ancora tutto da decifrare, perché d'altronde è qualcosa, un fenomeno molto nuovo, esattamente come nuove sono anche le forme rispetto a quelle sicuramente o comunque sì, nuove, in parte nuove rispetto a quelle novecentesche. E sì, un po' la scommessa che facciamo in questa trasmissione è in realtà quella di dire, provare a vederci un potenziale conflittuale proprio nella trap, nel rap, nello street rap, e non semplicemente una che ne so, un'autocelebrazione, ego trip, machismo, testosteronico e quant'altro, e provare un po' a inserire, inquadrare il fenomeno in un quadro più alto, più alto, più grande, più ampio, e vedere come in realtà sia molto di più di quelli che potrebbero essere gli elementi. Quelli che potrebbero essere gli elementi che potrebbero far storcere il naso, anche la celebrazione della merce o quegli aspetti lì che fanno scandalo nel mondo della sinistra.

polvere. Quando ho un fottuto ciclo dei vinti e finti miti, quello che canta Marrakesh è un po' sostanzialmente l'impossibilità di uscita da una condizione di subalterno attraverso mezzi regolari, sostanzialmente. Anche quando dice una fama atavica che tocca a lui, a suo nonno e prima di suo padre. Oppure anche, come sentiremo in Rivincita, quando dice predestinato a un prefabbricato, a una moglie grassa, un figlio grasso, uno stipendio magro, cioè proprio questo immaginario classico, no, della periferia in cui sostanzialmente una certa parte di popolazione dovrebbe essere in qualche modo relegata, e anche magari ringraziare Marrakesh un po' e il rap, uno strumento un po' per sbaragliare sta roba. E poi in realtà, se vogliamo, anche di fronte alla crisi sostanziale degli ultimi anni, poi è anche difficile poter alla ristrutturazione, se vogliamo dire, del capitalismo. In realtà c'è sempre un maggiore surplus di popolazione che non verrà e non viene in qualche modo integrato nel processo produttivo, quindi non c'è alcuna possibilità, non c'è sempre meno spazio per chi viene da determinate condizioni subalterne per essere integrato in quel patto sociale che invece magari sarebbe proprio quello tanto caro a chi ha a cuore, no, la democrazia, la struttura e come dire quel patto, quel che è fatto di welfare e integrazione attraverso un lavoro che appunto dovrebbe, non so in base a quali idee, innobilitare e dare strumenti emancipativi Marrakesh e tutto il mondo che in quella musica si identifica e che per assurdo è un mondo che è sempre più ampio. Anche su questo ci sarebbe da riflettere, il perché questa musica che nasce da un determinato contesto, e uno capisce chiaramente perché, ad esempio, cioè penso che chiunque possa capire perché possa piacere a tanti giovani e ragazzi di periferia o comunque che vengono da un determinato vissuto, ma il perché invece questa in realtà tocchi delle corde e delle sensibilità che non sono solo di chi ha un certo vissuto materiale, questo sarebbe interessante e sarebbe capirlo e anche in realtà chiedersi, no? Allora, forse perché c'è una generazione sempre più ampia anche di chi in qualche modo ha una provenienza che ha delle condizioni materiali più serene, ma soprattutto per quello che riguarda la nostra generazione, quelli che hanno subito in maniera più forte la crisi del 2010, del 2008, sicuramente lo spazio e il desiderio di essere in qualche modo emancipati, entrare all'interno di tutta una serie di possibilità che un lavoro salariato regolare ci concede, è sempre ci si riconosce sempre meno, e poi anche lo spazio è sempre minore, quindi c'è proprio una crisi dei valori, dei valori che non lo dico in maniera nostalgica, cioè è una pura constatazione, anzi forse la saluto con piacere, di tutta una serie di valori che vedevano, no, nel rapporto famiglia, lavoro, salariato, una serie di condizioni garantite dallo Stato come sostanzialmente uno schema all'interno del quale
la vita poteva assumere un senso. Questa cosa sempre di meno, e forse, anche qui mia ipotesi un po' azzardata, il rap, street rap, la trap, questa roba la esprime nel modo che maggiore, che più intenso, che raggiunge un pubblico sempre più grande. Non lo ridurrei mai a un semplice fenomeno artistico, moda del momento, perché il tempo con cui si è maturato questa roba e con cui in qualche modo anche dura, fa pensare che sia ben qualcosa di più di un semplice di una semplice moda. E vabbè, dai, mi taccio, facciamo andare, vi citavo prima appunto il pezzo Rivincita, andiamocelo ad ascoltare, Marrakesh con Giusy Ferreri.

0: fai pure.
1: Ciao.
2: E abbiamo ascoltato Rivincita. Adesso facciamo partire subito il prossimo pezzo, che è Vendetta, un altro pezzo sempre di Marrakesh.

Vendetta, direi, lo definirei come l'album, il programma politico di Marrakesh, poi con il giusto distinguo. E andiamo quindi a

della realtà che Marrakech si trova a descrivere, poi se vogliamo altrettanto a spettacolarizzare. L'unico strumento un po' quello del rap, sulla pelle c'era scritto il mio destino di nascere servo, vivere da guerriero e morire come un dio, un'altra. E qua ci sarebbe ovviamente un altro elemento, che è quello della pelle, della razzializzazione, che magari affronteremo, andremo a cenare più tardi. Però senza aprire troppe parentesi, era interessante sicuramente vedere come questa realtà che racconta Marrakech, quella un po' di fuga dalla trappola, anche qui c'è, cioè, richiamo della trap, dalla trappola in cui sostanzialmente chi cresce in queste popolari, in questi quartieri, come lui dice, dove c'è il verde, dove la gente sta al verde, c'è il verde, è un po' una forma di fuga, insieme a tante altre che lui racconta continuamente. Sicuramente la principale è lo spaccio, e poi vabbè i furti, però lo spaccio è sicuramente anche lì centrale. È, ad esempio, racconto di due sostanze, una vabbè la marijuana e poi la cocaina, anzi sicuramente la roccia la roccia dall'etichetta anche Roccia Music, è sicuramente una delle sostanze a cui fa più riferimento Marra, ma anche tanto i Club Dogo, quindi un po' la scena milanese nei loro testi, che è un, qui sarebbe anche ci sarebbero altri spunti su come una sostanza che principalmente in passato era vista come una sostanza per un consumo di yuppie, e quindi gente ricca, quella forma di edonismo abbia raggiunto i quartieri popolari e sia diffusa così su una popolazione oramai larghissima. E ovviamente di questa realtà alla fine Marra canta, perché più che un incentivo al consumo io lo vedrei proprio come un racconto della realtà. Poi ovviamente con lo stile che lo contraddistingue. E, cioè, sicuramente c'è, cioè, un'altra cosa che fa emerge un po' da Vendetta, e che è anche il rapporto con la scuola. E infatti dice: onestà insegnano ai licei, onestà sì, la stessa che ha fottuto i miei. E anche in Popolare, che abbiamo già sentito, quando dice: io li leggo sti libri e non mi arricchiscono, e 8 ore là dentro e rincoglionisco. O sempre appunto c'è questo sostanziale sensazione che alla fine l'istruzione, anche le scuole, comunque tutte quelle istituzioni, non siano in realtà strumenti per consentire un'uscita dalla sua condizione di marginalità, di questi palazzoni con l'Eternit, ma sostanziale per incoglionire, addomesticare. Anzi, interessante anche che dice: il mondo non può cambiare, ma può solo essere governato, dice sempre in Vendetta. E però appunto direi che Marrakech la sua vendetta l'ha avuta, e infatti quando canta la mia vendetta è che i tuoi figli ascoltino i miei testi e sognano di diventare quello che detesti, la mia missione è di educarli a essere ribelli, vogliono tutti placarmi come nel rugby. Questo anche è abbastanza eloquente estetica della poesia di Marrakech, e la riassume in maniera molto forte. Andiamo a sentirci un altro pezzo che è un po', no, già il titolo dice già tutto di come sostanzialmente Marra veda il fatto che la realtà a cui lui dovrebbe attenersi, alla gente delle popolari dovrebbe attenersi,

E sfumiamo la traccia perché il tempo scorre e dobbiamo accelerare. E beh, come accennavo prima, un'altra cosa interessante di là del rapporto appunto con Barona, quindi con una condizione spaziale precisa, su cui magari aggiungeremo due robe quando andremo ad ascoltare Appartengo, un pezzo con Massimo Pericolo, e invece direi due robe sul rapporto invece al riferimento alla pelle e razzializzato. Beh, sicuramente già solo il nome Marrakesh è proprio un gioco. In realtà appunto Fabio Rizzo è originario della Sicilia, appunto in Chi dirà la polvere che abbiamo ascoltato diceva proprio nonno che in Sicilia ancora spreme la vita nell'orto e padre immigrato cui hanno spremuto la vita dal corpo. E quindi c'è molto forte questa roba alla fine di immigrazione interna, ma pur sempre forte la sensazione di essere comunque un corpo in qualche modo razzializzato. E infatti lui gioca su sta roba e dice di chiamarsi Marrakesh perché è sempre per il colore della sua pelle è sempre stato definito marocchino. Infatti dice popolare richiamando Neffa: io quando andavo a scuola da bambino la gente nella classe mi chiamava marocchino. E poi c'è tutto anche riprendere questa sua, diciamo, condizione, che in realtà è una condizione collettiva, sebbene poi alla fine è vero che c'è una rivendicazione, una rivincita individuale, però in realtà anche questo è abbastanza ambiguo, perché poi lui in diverse tracce dice di cantare quello che canta per la gente, appunto per quelli persi, alcuni pazzi e privi di leggi, per quelli che hanno i capelli crespi che stanno su senza l'acqua e quelli che stanno giù senza l'acqua. E boh, ovviamente potremmo andare ad accennare un sacco, ma un sacco di altri elementi, e anche soprattutto ancora del rifiuto del lavoro suo e delle altre persone di Barona. Sicuramente una traccia fondamentale in cui tutti questi elementi ci sono, ritornano e sono un po' riassunti, cioè diciamo la rivincita, il rifiuto del lavoro, ovviamente non in salsa sessantottina o settantina operaista, ma un rifiuto del lavoro ovviamente in salsa anni 2000. E c'è anche ovviamente un sacco di altri elementi legati alla sua provenienza di Barona. Andiamocelo ad ascoltare.

E lavoro da un po' in una catena, ma mi è scesa la catena, pesa la catena, non c'è scesa né carriera, cash al mese una miseria. Beh, direi che qua c'era un bel po' di quello a cui accennevamo prima. E beh, ci muoviamo quindi verso le conclusioni, ancora un paio di commenti, andiamo ad ascoltarci magari un paio di altri pezzi must di Marra. Direi uno è sicuramente Badaboom Cha, in cui di nuovo troviamo un po' questi temi, e poi andremo a sentirci gli ultimi dell'ultimo periodo, sicuramente Noi, che è l'ultima traccia dall'ultimo album recente uscito.

Andiamo ad ascoltare invece dall'ultimo album Appartengo, Il Sangue, con Massimo Pericolo. Qua secondo me nelle strofe di Massimo Pericolo emerge una cosa invece interessante rispetto a quello che era un po' il tema iniziale, il fatto che sostanzialmente c'è questa differenza di venire da una parte, da una periferia come quella di Marrakesh, in cui sono in tanti a riconoscersi nella stessa condizione, quindi si crea anche un po' una forma di orgoglio rispetto a questa cosa, si può rivendicare e può essere un po' una forma che costruisce un'identificazione, mentre Massimo Pericolo invece racconta il fatto di essere sostanzialmente, di venire da una condizione di marginalità, ma nella provincia italiana, in cui invece vi è un'assenza di questi quartieri come appunto Barona, di edilizia popolare, in cui sei in tanti, diciamo. Infatti dice: non sarei l'unico babbo se fossi cresciuto in un quartiere serio. Questa è un'altra cosa anche interessante, un po' come cioè, ci sia una differenza anche di spaziale, e questa cosa emerga anche dalla musica. E quindi andiamoci ad ascoltare Appartengo, in cui forse appunto Marrakesh è un po' maturato, ha raggiunto i suoi 40 anni e comincia un po' a vedere quel suo passato con una certa nostalgia, un po' di romanticismo.

E andiamo ad ascoltare l'ultimo, in cui di nuovo emerge un po' questa visione di Marr rispetto al fatto in cui, rispetto un po' al suo discorso che dicevamo all'inizio, di fatto di provenire da condizioni dalle popolari, dalle case con l'Eternit, gli dia in realtà una capacità in più, di avere una marcia in più, e quindi infatti dice: se tornassimo tutti a zero, io

E ci dirigiamo verso la fine di questa puntata, ascoltando invece Noi dall'ultimo album, Noi, Loro e gli Altri, sempre di Marracash, e poi gli ultimi saluti.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per Libre Frequenze.

وقع مني جلدي وقع مني وقع مني وقع مني جلدي وقع مني جلدي وقع مني

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.